In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Benvenuto al weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: porto il rispetto e dici smetti di bere, guarda come sei messo, un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso, ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto, voglio farti di tutto,

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

3. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di Tel Aviv arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a Selavi su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: e 57 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte, Ponente e Ligure con fenomeni isolati ancora instabili, invece altrove con rovesci e temporali intermittenti che saranno forti sulla Liguria orientale, sull'Emilia Romagna e sulle pianure Lombardo-Venete. Al centro maltempo con rovesci e temporali a carattere di nubifragio accompagnati da grandine su Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni più isolati, mentre al sud arriveranno i primi temporali sulla Sardegna e in arrivo anche sulla Sicilia orientale, altrove nubi sparse alternate a schiarite, temperature in calo anche al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte, Ponente e Ligure con fenomeni isolati ancora instabili, invece altrove con rovesci e temporali intermittenti che saranno forti sulla Liguria orientale, sull'Emilia Romagna e sulle pianure Lombardo-Venete. Al centro maltempo con rovesci e temporali a carattere di nubifragio accompagnati da grandine su Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni più isolati, mentre al sud arriveranno i primi temporali sulla Sardegna e in arrivo anche sulla Sicilia orientale, altrove nubi sparse, alternate a schiarite, temperature in calo anche al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

film di Titanic, per fare in modo che il suo congelamento fosse reale, Kate Winslet non ha voluto indossare la muta durante la celebre scena in cui Rose rimane in acqua aggrappata alla porta. Professionalità indubbiamente invidiabile, peccato che le sia costata una polmonite alla fine delle riprese.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Aldo Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono legami che si sfaldano piano, senza clamore, come una riva che l'acqua consuma giorno dopo giorno senza che nessuno se ne accorga davvero. E poi arriva il momento in cui la distanza non si può più ignorare. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. La puntata di oggi racconta proprio questo lento allontanarsi e ciò che resta quando tutto sembra sul punto di franare. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. E questo è il libro di Loretta Franceschin, si chiama Sono d'acqua, i nostri pensieri. Nel cuore nebbioso del Polesine, nei primi anni 70, la piccola Elena scopre l'esistenza di un fratello di cui nessuno le ha mai parlato. La madre Adelia, però, non è pronta a rivelarle ciò che le ha sempre tenuto nascosto. Soprattutto ora, il suo matrimonio inizia a mostrare delle crepe. Da qualche tempo il marito Alvise, innamorato della sua terra e desideroso di valorizzarne la bellezza, si è iscritto alla facoltà di architettura a Venezia. Qui assiste al fermento delle lotte studentesche e incontra Antonia, una ragazza affascinante e schiva. Con lei, nelle calli della città e lungo i canali, Alvise vive una stagione che non ha mai conosciuto e si allontana poco a poco dalla famiglia. Adelia, nella loro casa sulle rive del Po, percepisce la distanza del marito, ma non riesce a coglierne la vera ragione. Fino a una sera di primavera che li costringerà a interrogarsi sul loro legame e a confrontarsi con le ferite che ognuno dei due si porta dentro. Loretta Franceschin racconta un amore che si sfalda attraverso un personaggio che lo riflette, quello delle acque del Po che nel loro scorrere accompagnano i segreti e i desideri dei personaggi e si mescolano ai loro stati d'animo, divenendone specchio e vibrante metafora. Sono d'acqua i nostri pensieri, di Loretta Franceschin, Edizioni Guanda.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Sono le 8:02.
2: La langa nera in Germania, Berlino e l'Europa tremano. Witkoff e Kushner a Kiev da Zelensky, ma la pace è lontana. Un aereo di Amazon finisce fuori pista a Miami, 5 morti, anche 5 feriti. Cernobbio boccia il campo largo. Tra poco, restate con noi.
3: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Buona giornata dalla redazione in studio Francesco Vitale. Trionfo oltre le previsioni per la FDIN Sassonia Arnault, tra l'altro con un'affluenza record dell'80%. L'ultradestra vola oltre il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. La CDU di Merz crolla del 37% fino al 17,4%. L'SPD al 9%. Supera uno sbarramento Link e Verdi, mentre i rossobruni di Wagensbrück, unici ad aprire un'alleanza con AfD, ballano sulla soglia del 5%. Abbiamo fatto la storia, un chiaro mandato a governare, esultano la leader Weidel e il candidato governatore Sigmund, tremano l'Unione Europea e la Cancelleria a Berlino. In Italia la maggioranza si spacca, Salvini brinda, così come Vannacci. Tajani parla invece di pessima notizia, allarme opposizione, l'Europa è a rischio. Tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europea, definiti sostanziali e importanti. Gli inviati americani sono ripartiti ieri sera. Il leader ucraino punta a un'altra pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. E finora sembra proprio di sì. Tra i motivi dello stallo la questione territoriale che secondo Zelensky si può risolvere solo a livello di presidenti. Mosca intanto minaccia Berlino. Le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, tuona Lavrov. Paura all'aeroporto di Miami, un aerocargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio e si scontra con alcuni veicoli nell'area causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni critiche. Lo scalo è stato immediatamente chiuso dopo l'incidente per consentire ai pompieri di domare le fiamme divampate in seguito allo scontro e aiutare le vittime. Diverse persone sono infatti rimaste intrappolate nei veicoli colpiti dall'aereo, costringendo i soccorritori a una complessa operazione di estrazione. Le indagini sono in corso per accertare quanto accaduto. Le autorità potranno contare sulle scatole nere e sui testimoni. Nessuno sarebbe ancora stato sentito per facilitare i soccorsi, ma a breve le prime testimonianze saranno raccolte. A Cernobbio è il giorno delle opposizioni, accolte dalla platea di imprenditori con un giudizio tranchant. Governo promosso e centro-sinistra bocciato in un sondaggio diffuso in mattinata. Ma Meloni ha fallito, insistono i leader del campo largo, assicurando che la squadra è unita e saprà governare l'Italia. Schlein, qualunque data si andrà a votare saremo pronti. Sul programma Renzi lancia la proposta di un contratto alla tedesca, ma non convince gli alleati. Giorgetti chiude il forum, il PIL si avvicinerà all'1%. Non si siamo stati fenomeni, ma la barca galleggia, l'Italia è rispettata, dice il ministro, esortando le imprese a considerare i salari come investimenti. Impresa storica di Antonelli a Monza, 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore, il ventenne della Mercedes, leader del mondiale piloti, vince il GP d'Italia dopo una clamorosa rimonta dal 19° posto. Incredibile, un sogno che si realizza. L'esultanza di Kimi che piange sul pole, disastro Ferrari, contatto Leclerc Hamilton alla partenza con l'inglese che perde posizioni, protesta via radio contro il compagno. Poco dopo il monegasco svirgola in parabolica e finisce a muro a 200 km all'ora, per fortuna senza farsi male. Finisce 1-1 la super sfida tra Juve e Milan allo Stadium. I rossoneri scappano con un gioiello di Cissé. Spalletti riacciuffa Amorin al 92esimo con un colpo di testa di Gatti. Roma e Inter restano da sole in vetta in attesa della Lazio, oggi in campo a Udine. Pari anche a Parma, Monza e Bologna, Sassuolo. Favola, Frosinone 3-2 al Venezia. La Fiorentina 0 punti dopo 3 giornate. Ha esonerato in serata il tecnico Grosso. Pallavolo, si ferma al tie break di fronte al pubblico di Istanbul. Il sogno dell'Italia di fare l'en plein dopo mondiali e olimpiadi. Le azzurre di Velasco cedono in finale agli europei, facendosi rimontare dalle padrone di casa. Impresa sfiorata.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte, Ponente e Ligure con fenomeni isolati ancora instabili, invece altrove con rovesci e temporali intermittenti che saranno forti sulla Liguria orientale, sulla Emilia Romagna e sulle pianure Lombardo Venete. Al centro maltempo con rovesci e temporali a carattere di nubifragio accompagnati da grandine su Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni più isolati, mentre al sud arriveranno i primi temporali sulla Sardegna e in arrivo anche sulla Sicilia orientale, altrove nubi sparse alternate a schiarite, temperature in calo anche al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
2: Buongiorno Alto Milanese.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte, Ponente e Ligure con fenomeni isolati ancora instabili, invece altrove con rovesci e temporali intermittenti che saranno forti sulla Ligure orientale, sull'Emilia Romagna e sulle Emilia Lombardo Venete. Al centro maltempo con rovesci e temporali a carattere di nubifragio accompagnati da grandine su Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni più isolati, mentre al sud arriveranno i primi temporali sulla Sardegna e in arrivo anche sulla Sicilia orientale, altrove nubi sparse alternative a schiarite, temperature in calo anche al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15 qua su Radio Punto torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 56 minuti.
1: Adrenalina e diplomazia nei cieli europei, alta tensione nella maggioranza di governo per la riforma elettorale in aula al Senato. Nuove dichiarazioni di Giovanni Brusca al processo di Firenze contro Salvatore Baiardo. Sconfitta casalinga per il Napoli al debutto nel girone di Champions League. Tra poco, restate con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ancora una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con gli esteri, adrenalina e diplomazia nei cieli europei. Il premier norvegese Støre ha rivelato che l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato sfiorato da un drone durante il decollo dalla Moldavia verso Oslo, dove il leader di Kiev ha presenziato i funerali di Harald V. Sul fronte delle trattative, Donald Trump afferma, dopo un colloquio con Vladimir Putin, che il Cremlino punta un accordo mentre si apre l'ipotesi di riprendere i negoziati trilaterali ad Abu Dhabi. Tensione al limite del conflitto aperto nello stretto di Hormuz. Le forze americane hanno distrutto 5 petrolieri iraniane in risposta all'attacco dei Pasdaran contro una nave da guerra statunitense. Teheran ha reagito colpendo una base americana in Giordania, provocando un'impennata dei mercati energetici col petrolio oltre 101 dollari e il gas sopra i 79 euro. Forte strappo diplomatico tra Germania e Stati Uniti dopo le congratulazioni di Trump all'AfD per la vittoria in Sassonia. Inoltre, il cancelliere Merz ha annullato la telefonata prevista col presidente americano e ha sferrato un durissimo attacco in Bundestag contro Alice Weidel, accusando l'ultradestra di puntare alla pulizia etnica. Alta tensione nella maggioranza di governo per la riforma elettorale in aula al Senato. L'apertura di Fratelli d'Italia al ripristino delle preferenze trova la netta opposizione di Forza Italia, che minaccia il blocco della legge. Slitta intanto alla Camera il voto sul DDL contro l'antisemitismo, mentre a Roma un sit-in della sinistra ha visto la presenza di bandiere di Hamas ed Hezbollah, sollevando violente polemiche. Negli Stati Uniti, alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia una promessa di impatto in vista della midterm: un dividendo da $5,000 a cittadino se il partito manterrà il controllo del congresso. Nuove dichiarazioni di Giovanni Brusca al processo di Firenze contro Salvatore Baiardo. Il collaboratore di giustizia ha sostenuto che le stragi di mafia del 92-93 puntavano a favorire la sinistra per poi agevolare l'ascesa in politica di Berlusconi. Immediata la replica di Barbara Berlusconi, che denuncia teoremi privi di prove da 30 anni, mentre i legali ricordano le sentenze che hanno già attestato l'inattendibilità del pentito. Sconfitta casalinga per il Napoli al debutto nel girone di Champions League. La squadra di Allegri alza un muro difensivo, ma si arrende nel finale all'Arsenal, che passa al Maradona per 1-0 grazie alla rete decisiva di Odegaard a 15 minuti dal termine. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
3: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
4: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 10 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Nicola da Tolentino, sacerdote agostiniano, patrono delle anime del purgatorio e protettore degli oppressi. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1898. A Ginevra viene assassinata l'imperatrice d'Austria Elisabetta di Baviera, immortalata nella storia e nel mito col soprannome di Sissi. Nel 1943 ricordiamo l'operazione Axe. Le truppe tedesche occupano Roma all'indomani dell'annuncio dell'armistizio, dando il via alla strenua difesa della città presso Porta San Paolo. A Marsiglia ha luogo l'ultima esecuzione capitale, siamo nel 1977, in Francia tramite ghigliottina, prima dell'abolizione definitiva della pena di morte avvenuta nel 1981. Nel 2002 la Svizzera, per tradizione storicamente neutrale, entra ufficialmente a far parte dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, come 190° Stato membro. I nati di oggi: Henry Purcell, tra i più grandi compositori barocchi e figura di riferimento della musica britannica; José Feliciano, celebre cantante e chitarrista portoricano, vincitore di plurimi Grammy Award e icona della musica latinoamericana; Colin Firth, acclamato attore britannico, premio Oscar come miglior attore, lo ricordiamo, protagonista per la magistrale interpretazione nel Il discorso del re, chissà se voi ve lo ricordate, bellissimo. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
4: Almanacco del giorno.
0: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Time. Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Nord e Chiasso per consentire lo svolgimento delle consuete operazioni doganali in direzione della Svizzera. In coda il traffico sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per un incidente tra un'autovettura e un mezzo pesante avvenuto all'altezza di Desio in direzione Monza. Coda a tratti per traffico intenso verso Milano sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e il bivio per la tangenziale Ovest e di seguito tra Fiera Milano e Viale Certosa. Coda per incidente sulla 4 Milano-Venezia tra Castagnato e il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Venezia. Sul percorso urbano di questa autostrada rallentamenti e code sempre per traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale est esterna di Milano e Viale Certosa in direzione Torino. Per allagamento chiusa la statale 32 del tonale della Mendola all'altezza di Pianico nelle due direzioni. Rallentamenti e code sull'intero percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nei due sensi di marcia. Disagi per allagamento della sede stradale anche in provincia di Bergamo tra Curno e Dalmine. Prolungata tutta la giornata odierna l'allerta meteo della Protezione Civile è oggi di colore gialla per piogge e temporali anche di forte intensità. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Punto, radio punto, radio punto.
4: Noi che avevamo le reply.

L'antica saggezza della nonna trova nella scienza una spiegazione elegante. L'acqua salata non è solo un disinfettante, ma agisce grazie all'osmosi per ridurre rapidamente il gonfiore. In una soluzione salina ipertonica, più concentrata all'esterno delle cellule, l'acqua viene richiamata fuori dalle cellule stesse, alleviando il rigonfiamento e il fastidio. Il principio è semplice. L'acqua si sposta spontaneamente attraverso una membrana semipermeabile da una zona a minore concentrazione di sale a una più concentrata, cercando un equilibrio. Basta un esperimento casalingo con una patata immersa in una soluzione salina per vedere visivamente questo fenomeno. La parte a contatto con il sale si sgonfia perché l'acqua cellulare è uscita. Questo piccolo gesto domestico, tramandato da generazioni, si rivela un perfetto alleato della salute. Un rimedio naturale che unisce tradizione e principio scientifico, con un effetto concreto e immediato.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono legami che si sfaldano piano, senza clamore, come una riva che l'acqua consuma giorno dopo giorno senza che nessuno se ne accorga davvero. E poi arriva il momento in cui la distanza non si può più ignorare. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. La puntata di oggi racconta proprio questo lento allontanarsi e ciò che resta quando tutto sembra sul punto di franare. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. E questo è il libro di Loretta Franceschin, si chiama Sono d'acqua, i nostri pensieri. Nel cuore nebbioso del Polesine, nei primi anni 70, la piccola Elena scopre l'esistenza di un fratello di cui nessuno le ha mai parlato. La madre Adelia, però, non è pronta a rivelarle ciò che le ha sempre tenuto nascosto. Soprattutto ora, il suo matrimonio inizia a mostrare delle crepe. Da qualche tempo il marito Alvise, innamorato della sua terra e desideroso di valorizzarne la bellezza, si è iscritto alla facoltà di architettura a Venezia. Qui assiste al fermento delle lotte studentesche e incontra Antonia, una ragazza affascinante e schiva. Con lei, nelle calli della città e lungo i canali, Alvise vive una stagione che non ha mai conosciuto e si allontana poco a poco dalla famiglia. Adelia, nella loro casa sulle rive del Po, percepisce la distanza del marito, ma non riesce a coglierne la vera ragione. Fino a una sera di primavera che li costringerà a interrogarsi sul loro legame e a confrontarsi con le ferite che ognuno dei due si porta dentro. Loretta Franceschin racconta un amore che si sfalda attraverso un personaggio che lo riflette, quello delle acque del Po che nel loro scorrere accompagnano i segreti e i desideri dei personaggi e si mescolano ai loro stati d'animo, divenendone specchio e vibrante metafora. Sono d'acqua i nostri pensieri, di Loretta Franceschin, edizioni Guanda.
4: Sono le 9:59 minuti.
2: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Trovato morto un 24enne vittima 10 giorni fa di un'aggressione omofoba. È stato trovato questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano, in provincia di Pavia, il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stata vittima di un'aggressione omofoba a Vigevano, durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da 2 persone. A trovare il corpo è stato un ragazzo che abita nello stesso immobile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale della scientifica per svolgere i rilievi necessari e chiarire le cause del decesso. Il 21 agosto, il 24enne era stato aggredito da 2 persone che, dopo avergli rivolto pesanti insulti, lo avevano spinto nel naviglio che scorre vicino all'abitazione del giovane. Il ragazzo, risalito a riva da solo, era stato trasportato in codice verde al pronto soccorso, dal quale però si era allontanato prima che i medici potessero visitarlo. I 2 aggressori di 28 e 33 anni, uno dei quali pregiudicato, erano stati poi identificati e denunciati per discriminazione legata all'orientamento sessuale, lesioni personali, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il corpo del 24enne è stato trovato ieri mattina intorno alle 10. Sul posto i rituali e rilievi della polizia scientifica. Al momento l'ipotesi che prevale è quella di un decesso per cause naturali, anche se gli investigatori non escludono altre possibilità. Non è rimasta inascoltata la richiesta della preside reggente Alessandra Moscatiello, rivolta al ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, in riferimento all'episodio che ha coinvolto 3 professori eroi del liceo Cavalieri di Parabiago, Miriam Morsani, Federica Verzaro e Domenico Lucifora, che nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di un episodio di straordinario senso del dovere e di prontezza di riflessi durante un recente viaggio di istruzione a Praga. Il preside infatti chiedeva un riconoscimento o un encomio. Credo che sia un'azione davvero meritevole, aveva detto Moscatiello. Così ho subito scritto al ministro ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per chiedere che per i nostri tre professori ci siano almeno i complimenti delle istituzioni. La richiesta inviata a Roma non ha lasciato indifferente il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara, che alla mattinata di oggi arriverà all'Istituto Cavalieri alle ore 11. Nell'occasione il ministro, accompagnato dal direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dottoressa Luciana Volta, e dal segretario particolare Stefano Bolognini, consegnerà un attestato di merito a tre docenti del liceo che hanno saputo gestire benissimo una situazione inaspettata e pericolosissima che poteva avere un esito tragico. Uno scontro totale tra l'ANPI e la comunità ebraica, la liberazione finisce in tribunale. Un 25 aprile che scriverà il proprio epilogo nelle aule del tribunale, quello appena trascorso. Non si placano infatti le polemiche dopo le gravi dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, Walter Magnaghi, che a margine della cerimonia Alleati Partigiani Brigata Ebraica ha commentato quanto avvenuto a Milano durante il corteo del 25 aprile, in cui la brigata ebraica è stata costretta a lasciare il corteo. Siamo stati espulsi, cacciati dal corteo in modo assurdo, vergognoso. L'ANPI è dietro tutto questo. L'ANPI ha organizzato tutto questo perché sin dall'inizio aveva detto no agli ebrei al corteo. Accuse che l'ANPI rimanda al mittente e alle aule di tribunale. Leggiamo le farneticanti dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, Walter Magnaghi, che ci accusa di fomentare l'antisemitismo. Sono dichiarazioni provocatorie, false e volutamente strumentali. Questo signore vuole così aumentare la tensione e creare nuove divisioni. Ovviamente con lui ci vedremo in tribunale. Si legge sul profilo Instagram ufficiale dell'ANPI nazionale, con la firma di Gianfranco Pagliarulo, presidente del nazionale dell'ANPI, e dell'Egnanese Primo Minelli, presidente ANPI provinciale di Milano. E come ogni lunedì diamo uno sguardo al meteo. Il mese di aprile riserva ancora un ultimo regalo meteorologico. Gli ultimi giorni di questo mese primaverile saranno caratterizzati da bassa pressione e da un tempo instabile, con piogge e temporali pronti a scatenarsi da un momento all'altro, ma anche a sparire tanto velocemente quanto sono iniziati. Il sito regionale Allerta Loma avvisa comunque tutti i cittadini lombardi con una doppia allerta, una per i temporali e una per gli incendi boschivi a causa delle raffiche di vento moderate che interesseranno prevalentemente la Valtellina e la Val Camonica. Da domani, martedì 28 aprile, assisteremo ad un cambio di tempo, il quale passerà dall'essere stabile ad una maggiore instabilità dovuto al passaggio di correnti umide e fredde. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
2: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
4: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
6: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte e Ponente Ligure con fenomeni isolati ancora instabili, invece altrove con rovesci e temporali intermittenti che saranno forti sulla Liguria orientale, sull'Emilia Romagna e sulle pianure Lombardo-Venete. Al centro maltempo con rovesci e temporali a carattere di nubifragio accompagnati da grandine su Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni più isolati, mentre al sud arriveranno i primi temporali sulla Sardegna e in arrivo anche sulla Sicilia orientale, altrove nubi sparse alternate a schiarite, temperature in calo anche al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Punto, radio punto.
8: Estatissima, il programma della tua estate.
9: Vi è offerto da
10: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

sintonizzati sul battito dell'estate infinita. Benvenuti in estatissima dal vostro Alessandro Fizzotti. Questo è il vostro appuntamento quotidiano con l'adrenalina e anche il buon umore. Sentite come vibra l'aria? È il segnale che stiamo per scatenare un'altra ora di pura potenza sonora. Oggi vogliamo essere il vostro soffio di vento fresco, la colonna sonora ideale per ogni vostra azione, dal lavoro al relax. Abbiamo messo insieme una playlist che è un vero e proprio manifesto della gioia di vivere, capace di accendere istantaneamente l'atmosfera ovunque voi vi troviate. Non servono spiegazioni, basta alzare il volume e lasciarsi trasportare dai nostri ritmi incalzanti che sanno di libertà totale ed in più ascoltare le interviste con i nostri ospiti. Insieme a noi tra poco parleremo di high tech, tecnologie in diretta dalla redazione di Tecno Android, questo grandissimo portale dedicato proprio ai gadget e alla tecnologia, Francesco Colonna. Poi avremo il salotto più cool dell'etere con noi, il nostro Luciano Simonelli, chissà di che cosa ci parlerà oggi. Ci sono tante chicche che Luciano ci porta tutte le settimane, tanti commenti, tante cose da sapere anche, perché no? E poi un altro spazio da non perdere con i musei, le cittadine da visitare, posti molte volte neanche nominati, ma che abbiamo il piacere di raccontare solo d'estate con il nostro inviato Stefano Resmi.

0: Durante gli anni della saga di Harry Potter, Daniel Radcliffe fu travolto da un enorme successo e con esso anche i paparazzi fuori dalla porta di casa in ogni momento. Daniel era talmente esasperato da loro che ad un tratto decise di vestirsi sempre nello stesso modo, per 6 mesi. Giacca, scarpe e cappellino erano sempre gli stessi, così che le foto che gli venivano fatte sembravano scattate sempre il medesimo giorno e per questo non pubblicabili.
1: Use a sexy motherfucker.

0: Summertime.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali si sono formate code sulla 9 Milano-Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Auto in fila sulla 4 Milano-Venezia, tra Trezzo e il Bivio per la tangenziale est esterna di Milano per un mezzo in panna in direzione Venezia. Sul percorso urbano di questa autostrada, rallentamenti e code sempre per traffico intenso tra Pero e Milano S verso Venezia e tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino. Rallentamenti e code sull'intero percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Disagi per allagamento della sede stradale in provincia di Bergamo tra Curno e Dalmine. È stata prolungata tutta la giornata odierna l'allerta meteo della Protezione Civile, oggi di colore gialla per piogge e temporali anche di forte intensità. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Liam Gallagher, del gruppo britannico degli Oasis, sostiene di aver cominciato ad interessarsi alla musica dopo una sorta di esperienza paranormale, nella quale avrebbe visto il fantasma di John Lennon.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. La Lega insiste sulle pensioni anticipate, Durigon è una scelta del lavoratore, Giorgetti è d'accordo. Netanyahu e l'accusa sul 7 ottobre, l'ex capo dello Shin Bet, avvertito, plausibile, rischia il carcere. E ancora dalla bambolina voodoo alla carota elastica è tornato l'incubo dei giocattoli contenente amianto. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Andare in pensione prima è una scelta del lavoratore, lui può scegliere come e quando vuole. Lo ha detto il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon all'evento della Lega a Tua Difesa verso la finanziaria 2027, circa l'ipotesi di uscita anticipata a 64 anni, sottolineando che il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti è d'accordo. Dando la possibilità di scegliere a quelli che sono ante 96 di andare in pensione, potrebbero essere, in base alla scelta misurata sempre dall'INPS, circa 80.000 pensioni in più. Lo si può lasciare sperimentare per 3 anni, ci sarà un impatto di 1,5 miliardi l'anno, ha sottolineato Durigon. E passiamo agli esteri. Le accuse di Haaretz a Netanyahu sul 7 ottobre fondate. Parola di Ami Ayalon, ex capo dello Shin Bet, il servizio segreto interno israeliano fra il 1996 e il 2000, intervistato da Repubblica a proposito dell'inchiesta secondo la quale il primo ministro israeliano non avrebbe passato ai servizi segreti alle forze armate informazioni su un possibile attacco di Hamas ricevute poco prima dal leader degli Emirati Mohammed bin Zayed. Israele, dice oggi, non è una democrazia liberale perfetta. Da 10 o 15 anni il primo ministro decide da solo, perché è convinto di essere lui lo Stato, come Luigi XIV. Se mi chiede se sia possibile che fosse stato avvisato in anticipo di un rischio prima del 7 ottobre, le dico senza dubbio di sì. Se mi chiede se penso che sia vero, le rispondo che è molto plausibile. Non possiedo informazioni riservate, ma so interpretare ciò che vedo. Ieri l'ufficio di Netanyahu ha chiesto agli Emirati di smentire ciò che diceva Haaretz. Quando ho letto le parole arrivate da Dubai, ho capito che era andata esattamente come scritto nell'articolo. La cronaca è una Toy Story piuttosto triste, quella che racconta quest'estate. Giugno, luglio e agosto sono stati infatti mesi caldi anche per giocattoli contenenti amianto. La sorridente carota elastica era diventata addirittura un must have per ogni bambino, prima che ci si rendesse conto di come al suo interno non ci fosse solo un'innocua sabbia. Poi è toccato alla bambolina voodoo antistress. Anche in questo caso il prodotto è stato ritirato per evitare che qualcuno, rompendolo, potesse finire per inalarne le pericolose microfibre. E poi un topo bianco, vermi e scimmiette da tirare e schiacciare, un pacchiotto azzurro. Il pericolo dunque è nascosto dietro gli oggetti più innocui e family friendly, e l'Europa sta prendendo provvedimenti. Economia. Nella riunione di oggi la BCE dovrebbe aumentare i tassi di interesse di riferimento di 25 punti base, portando quello sui depositi al 2,5%. La mossa è già pienamente scontata dal mercato, ma il successivo discorso della presidente Christine Lagarde e le proiezioni economiche trimestrali del suo staff dovrebbero segnalare un riequilibrio dei rischi relativi alle prospettive di inflazione a medio termine. E concludiamo con lo sport, la Formula 1. Il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing. Lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull dal 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1, ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull infatti ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen o il tedesco Sebastian Vettel. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
3: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
4: Radio Punto, Radio Punto, Summertime.
5: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: la vetrina della musica indipendente, le novità discografiche indipendenti che arrivano ogni giorno a quest'ora. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele e tra poco partiamo, ma subito ad aprire come sempre un classico. Si torna indietro nel tempo a tante estati fa.
1: Ora musica story
0: 1982.

Si direbbe che persino la luna sia affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: «Questa è la carezza del Papa». Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.

La voce di Stevie Wonder è unica per potenza e versatilità, con un'estensione di quasi 3 ottave. Ciò gli consente di toccare sia le note alte che basse con grande facilità e precisione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Chi ha visto Vita di Pi ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4. Con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato: Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: E come ogni lunedì diamo uno sguardo al meteo. Il mese di aprile riserva ancora un ultimo regalo meteorologico. Gli ultimi giorni di questo mese primaverile saranno caratterizzati da bassa pressione e da un tempo instabile, con piogge e temporali pronti a scatenarsi da un momento all'altro, ma anche a sparire tanto velocemente quanto sono iniziati. Il sito regionale Allerta Loma avvisa comunque tutti i cittadini lombardi con una doppia allerta, una per i temporali e una per gli incendi boschivi a causa delle raffiche di vento moderate che interesseranno prevalentemente la Valtellina e la Val Camonica. Da domani, martedì 28 aprile, assisteremo ad un cambio di tempo, il quale passerà dall'essere stabile ad una maggiore instabilità dovuta al passaggio di correnti umide e fredde.
0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Giusto, tutta la più bella musica degli anni 70 e 80, con Marco Del Weis, con tutti i generi musicali che siamo ormai consueti ad ascoltare in questo appuntamento. C'è il punk, c'è il soul, c'è il disco, c'è il pop, c'è il rock, c'è comunque solo della gran bella musica. Ben trovati un'altra volta, siamo pronti a navigare in questa macchina, anzi con questa macchina del tempo negli anni, che partono appunto dagli anni 70 fino all'89. Però è un peccato, perché ho visto oggi nella mia regia che ci sono anche delle belle canzoni degli anni 90 che potrebbero starci comodamente all'interno del nostro appuntamento. Vedremo se qualche volta fare un piccolo salto, far finta di niente e ascoltare anche quelle canzoni. Però noi l'importante è che viaggiamo sulle note di quelle che sono state molto molto importanti di quegli anni. Vi faccio sentire la prima per aprire il nostro nuovo appuntamento, che dà una certa carica. Si sente qualcosa tipo Salsoul? Poi vi spiego per quale motivo. Adesso vi dico che lui è Joe Button, ballerino, produttore, ma è un grande cantante.

Conoscete il testo di questa canzone? No, perché questa canzone l'hanno fatta qualche anno dopo i Christians, ma non solo. E allora magari se conoscevate il testo potevate utilizzare la vostra voce per cantarla su questa base musicale suonata da John Batten. Ho detto prima di Sal Soul. Lui nasce con la musica salsa e soul, crea insieme ad altri questa etichetta discografica molto importante che era la Sal Soul Orchestra, ricordato in particolar modo per due belle canzoni che erano Rap o Clap e l'altra che era Mestizo, che sono state le prime due canzoni hip hop considerate di un certo valore, non solo sue ma in generale proprio. Lo abbiamo sentito con questa bella canzone che si chiama The Bottle. Abbiamo parlato di Sal Soul? Ok, più tardi ci sarà qualcun altro che faceva parte di questa grande etichetta discografica. Ora nel Golden Classic due grandi successi.

Era il suono tipico degli anni Ottanta, questo qua. Hanno fatto 4 album e loro si chiamano Click. Sono un trio, 2 maschietti e una femminuccia. Una, lei in particolar modo, è sorella di uno dei 2 componenti della formazione. E appunto hanno fatto 4 album partendo dall'81 arrivando fino all'85, poi sono spariti. Comunque quello che hanno lasciato è veramente qualcosa di notevole. Mi sono

Derek William Dick, noto come Fish, è stato il carismatico frontman dei Marillion negli anni Ottanta. Da tutti conosciuto come Fish, ovviamente non si chiama davvero così. Quando viveva a Focabers, il suo padrone di casa prese a chiamarlo così per la quantità di tempo che Derek passava nel bagno. Divenne così famoso con il nome Fish, tanto che riuscì ad ottenere il conto corrente bancario come Derek Fish.

Summertime. Sono cresciuto nella paura del fallimento. Mio padre era regista e anche lui da bambino aveva recitato, però si sentiva un fallito. Non solo perché era alcolizzato, ma perché non era riuscito a fare quello che avrebbe voluto. Aveva lavorato con gente che poi era diventata famosa, come James Woods e Dustin Hoffman, ma lui non ce l'aveva fatta. Non potevo permettere che capitasse anche a me. E queste sono le parole di chi è diventato un attore di successo. Parliamo di Ben Affleck.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Negli anni 80 andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuseau dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti. Ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre i piedi, sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

0: Sono le 16 e 57 minuti.
1: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Trovato morto un 24enne vittima 10 giorni fa di un'aggressione omofoba. È stato trovato questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano, in provincia di Pavia, il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stata vittima di un'aggressione omofoba a Vigevano, durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da 2 persone. A trovare il corpo è stato un ragazzo che abita nello stesso immobile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale della scientifica per svolgere i rilievi necessari e chiarire le cause del decesso. Il 21 agosto il 24enne era stato aggredito da 2 persone che, dopo avergli rivolto pesanti insulti, lo avevano spinto nel naviglio che scorre vicino all'abitazione del giovane. Il ragazzo, risalito a riva da solo, era stato trasportato in codice verde al pronto soccorso, dal quale però si era allontanato prima che i medici potessero visitarlo. I 2 aggressori di 28 e 33 anni, uno dei quali pregiudicato, erano stati poi identificati e denunciati per discriminazione legata all'orientamento sessuale, lesioni personali, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il corpo del 24enne è stato trovato ieri mattina intorno alle 10. Sul posto i rituali rilievi della polizia scientifica. Al momento l'ipotesi che prevale è quella di un decesso per cause naturali, anche se gli investigatori non escludono altre possibilità. Non è rimasta inascoltata la richiesta della preside reggente Alessandra Moscatiello, rivolta al ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, in riferimento all'episodio che ha coinvolto i 3 professori eroi del liceo Cavalieri di Parabiago, Miriam Morsani, Federica Verzaro e Domenico Lucifora, che nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di un episodio di straordinario senso del dovere e di prontezza di riflessi durante un recente viaggio di istruzione a Praga. Il preside infatti chiedeva un riconoscimento o un encomio. Credo che sia un'azione davvero meritevole, aveva detto Moscatiello. Così ho subito scritto al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per chiedere che per i nostri 3 professori ci siano almeno i complimenti delle istituzioni. La richiesta inviata a Roma non ha lasciato indifferente il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che alla mattinata di oggi arriverà all'istituto Cavalieri alle ore 11. Nell'occasione il ministro, accompagnato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia, dottoressa Luciana Volta, e dal segretario particolare Stefano Bolognini, consegnerà un attestato di merito a 3 docenti del liceo che hanno saputo gestire benissimo una situazione inaspettata e pericolosissima che poteva avere un esito tragico. Uno scontro totale tra l'ANPI e la comunità ebraica, la liberazione finisce in tribunale. Un 25 aprile che scriverà il proprio epilogo nelle aule del tribunale, quello appena trascorso. Non si placano infatti le polemiche dopo le gravi dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, Walter Magnaggi, che a margine della cerimonia Alleati Partigiani Brigata Ebraica ha commentato quanto avvenuto a Milano durante il corteo del 25 aprile, in cui la brigata ebraica è stata costretta a lasciare il corteo. Siamo stati espulsi, cacciati dal corteo in modo assurdo, vergognoso. L'ANPI è dietro tutto questo. L'ANPI ha organizzato tutto questo perché sin dall'inizio aveva detto no agli ebrei al corteo. Accuse che l'ANPI rimanda al mittente e alle aule di tribunale. Leggiamo le farneticanti dichiarazioni del presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Magnaggi, che ci accusa di fomentare l'antisemitismo. Sono dichiarazioni provocatorie, false e volutamente strumentali. Questo signore vuole così aumentare la tensione e creare nuove divisioni. Ovviamente con lui ci vedremo in tribunale. Si legge sul profilo Instagram ufficiale dell'ANPI nazionale, con la firma di Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell'ANPI, e del legnanese Primo Minelli, presidente ANPI provinciale di Milano. E come ogni lunedì diamo uno sguardo al meteo. Il mese di aprile riserva ancora un ultimo regalo meteorologico. Gli ultimi giorni di questo mese primaverile saranno caratterizzati da bassa pressione e da un tempo instabile, con piogge e temporali pronti a scatenarsi da un momento all'altro, ma anche a sparire tanto velocemente quanto sono iniziati. Il sito regionale Allerta Loma avvisa comunque tutti i cittadini lombardi con una doppia allerta, una per i temporali e una per gli incendi boschivi, a causa delle raffiche di vento moderate che interesseranno prevalentemente la Valtellina e la Val Camonica. Da domani, martedì 28 aprile, assisteremo ad un cambio di tempo, il quale passerà dall'essere stabile ad una maggiore instabilità dovuta al passaggio di correnti umide e fredde. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Persistono le code sulla 9 Milano-Chiasso da Como Monte Olimpino alla Dugana Svizzera per chi deve attraversare il confine di Stato. Sul tratto milanese della A4 per traffico in colonnamenti alla barriera di Milano Est verso Torino. Sempre sulla A4 ma verso Venezia, traffico intenso con code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est. Proseguendo sempre sulla A4, Milano-Venezia, tra rallentamenti tra Brescia Est e Peschiera in direzione di Venezia. Sulla tangenziale nord, code a tratti tra Cinisello Nord e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. In direzione opposta verso Rora, lentamente code dal bivio per la tangenziale est a Viale Zara. Sulla tangenziale est si sta invece in fila tra la Paullese e Cascina Gobba verso la A4 Milano-Venezia. Sulla tangenziale ovest incolonnamenti attratti dal bivio per la Autosole a quello per la A7 Milano-Genova verso i Laghi. Stessa situazione anche verso Bologna con code attratti dal bivio della A4 a Cusago Bisceglie. Rallentamenti e code sulla Milano-Meda per il traffico dal bivio per la tangenziale nord a Palazzolo in uscita da Milano. Traffico anche sulla Milano-Lecco, code a partire dal bivio per la tangenziale nord a Cinisello Centro verso Milano. Infine ci spostiamo a Bergamo sulla statale 470 della Val Brembana, incolonnamenti da Campagnola al bivio per la Val Seriana nei due sensi di marcia. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
5: Al centro esatto della musica, musica.
1: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
6: Eccomi qua amici, bentornati al centro della musica come tutti i giorni d'altronde. Io sono Angelo Moscara, sempre naturalmente da Radio Punto, anche in questo giovedì 10 di settembre 2026. Oh, il caldo si sta attenuando un pochettino, speriamo che ci rinfreschi un po' le giornate, si sta un po' meglio, dai. Cerchiamo di usare un po' meno i condizionatori, anche perché le spese stanno arrivando alle stelle. Bene, la musica non basta mai e noi l'ascoltiamo con voi. Io vi propongo 60 minuti di buona musica e in questo momento abbiamo Teddy Swing per cominciare. Il brano si chiama Mr. No It All.

Abbiamo cominciato con la grandissima voce di Teddy Swings qui al Centro della Musica con Angelo Scala in questo 10 settembre 2026, giusto per fare gli auguri a Colin Firth, che è un attore, e a Joe Perry degli Aerosmith. Il 10 settembre 1983 il celebre singolo Change dei Tears for Fears, tratto dall'album di debutto, raggiungeva una delle sue posizioni più alte della classifica statunitense, consolidando il primo successo della band Oltreoceano, e noi siamo qui per ricordarlo e per ascoltarlo insieme.

ho un grande ricordo per questo brano e l'abbiamo appunto proposto quest'oggi come Radio Punto Classic. E abbiamo ascoltato un grandissimo Franco Battiato con L'era del cinghiale bianco con il violino di Giusto Pio. E l'abbiamo ascoltato qui in FM sugli 88.15, 89.10 e 88.8 in DA Plus, sonorità digitale, perciò su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Potevamo anche

possiamo ancora vedere Radio Punto, in che maniera? Andando sul sito di Radio Punto con la vostra Smart TV e potete vedere i colori di Radio Punto, potete andarli a vedere anche sul canale 833. Poi potete scaricare la nostra nuova app interattiva perfetta sia su Google Play che su Apple Store, e lì c'è anche il nostro WhatsApp, è 379 100 26 45. Attenzione amici, perché arriva un brano da pelle d'oca. Culture Club qui con noi con Victims.

uno dei brani più suggestivi del gruppo The Culture Club, ascoltato quest'oggi al Centro della Musica con Angelo Moscala. Amici, le vacanze sono per molti terminate, alcuni pensano addirittura al Natale e alcuni ancora sono in vacanza e alcuni vogliono farsi il viaggetto a settembre, perché no? Magari andare in America, negli Stati Uniti, però i viaggi per gli Stati Uniti sono un po' in declino per l'effetto Trump, ma per il Canada è un momento d'oro. La compagnia WestJet ha inaugurato i voli da Cardiff nel Regno Unito per Toronto, i collegamenti con Glasgow, con Porto Dalgada nelle Azzorre. Dal lab di Halifax la compagnia ha inoltre avviato voli verso tre nuove destinazioni europee: Madrid, Lisbona e Copenaghen. Nel 2027 ci saranno voli per il Canada, appunto, da Basilea e da Parigi, chissà anche da Roma. Anche se Ottawa è la capitale del Canada, la città più grande è Toronto, è la meta di riferimento degli amanti del cibo. I turisti arrivano qui per assaggiare piatti classici canadesi e le originali contaminazioni gastronomiche nate in città, con abbinamenti insoliti come la cucina giamaicana e italiano o la sushi pizza. Perciò il Canada diventa molto molto interessante per chi vuole andare a scoprire questa bellissima nazione. È arrivato il momento del traffico, lo ascoltiamo insieme.

0: Radio.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Persistono le code sulla 9 Milano-Chiasso da Como Monte Olimpino alla Dugana Svizzera per chi deve attraversare il confine di Stato. Sul tratto milanese della A4 per traffico in colonnamenti alla barriera di Milano Est verso Torino. Sempre sulla A4 ma verso Venezia, traffico intenso con code a tratti tra Cormano e la barriera di Milano Est. Proseguendo sempre sulla A4, Milano-Venezia, tra rallentamenti tra Brescia Est e Peschiera in direzione di Venezia. Sulla tangenziale nord, code a tratti tra Cinisello Nord e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. In direzione opposta verso Rora, lentamente code dal bivio per la tangenziale est a Viale Zara. Sulla tangenziale est si sta invece in fila tra la Paullese e Cascina Gobba verso la A4 Milano-Venezia. Sulla tangenziale ovest incolonnamenti a tratti dal bivio per l'Autosole a quello per la A7 Milano-Genova verso i Laghi. Stessa situazione anche verso Bologna con code a tratti dal bivio della A4 a Cusago Bisceglie. Rallentamenti e code sulla Milano-Meda per il traffico dal bivio per la tangenziale nord a Palazzolo in uscita da Milano. Traffico anche sulla Milano-Lecco, code a partire dal bivio per la tangenziale nord a Cinisello centro verso Milano. Infine ci spostiamo a Bergamo sulla statale 470 della Val Brembana, incolonnamenti da Campagnola al bivio per la Val Seriana nei due sensi di marcia. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

Merci, merci me per quanto riguarda Robert Palmer, qui questo artista che ci ha lasciato forse troppo presto, grandioso artista. Abbiamo parlato di pizza, parliamo di cioccolato. Adesso è l'inverno e si mangia il cioccolato. D'estate il cioccolato non ci va molto, poi si vende di meno, ma adesso che è l'inverno, l'autunno, l'inverno, si mangia molto cioccolato, specialmente quando arrivano le feste. Possiamo mangiare cioccolato allo stesso tempo salvare il pianeta? La risposta oggi è sì. Un giovane team della Germania meridionale ha sviluppato cioccolato sostenibile ottenuti da semi di girasole fermentati e tostati senza utilizzare neppure una fava di cacao. Questo significa che per produrre questa alternativa al cioccolato si utilizzano filiere regionali invece che globali. I trasporti sono quindi più brevi e l'impronta ambientale è molto ridotta rispetto alla produzione di cioccolato convenzionale. L'azienda Planet & Foods affronta così una delle sfide più urgenti dell'industria alimentare: la diminuzione della disponibilità di cacao e i costi ecologici della produzione tradizionale del cioccolato. Perciò si potrà mangiare questo cioccolato al girasole e, ma sarà buono? Ma io penso di sì, dai. Dalla Germania arrivano sempre cose belle toste, dai, belle pensate. Comunque, vediamo il girasole. Sì, dal girasole. Andavo a vedere se era proprio dal girasole. È dal girasole che arriva questo cioccolato. Adesso, amici, siamo in estate, perciò disco estate.

0: mai niente di così perfetto. Abbiamo così il disco estate di quest'oggi, in questo 10 di settembre, che il titolo di questo brano è Estate, e loro sono in Negro Amaro, brano stupendo che abbiamo ascoltato proprio in conclusione della puntata di quest'oggi della trasmissione Al Centro della Musica. Amici, io vi do appuntamento domani, a domani che è venerdì, siamo quasi al fine settimana, vi lascio in compagnia di Lilia, io sono Angelo Moscara, mi raccomando domani ore 17 Al Centro della Musica. Ciao ciao!
1: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: 7 e 56 minuti.
1: Allarme sul Mar Rosso, gli Houthi conquistano la città yemenita sul Mar Rosso. Trump scalda la convention dei repubblicani, show a Dallas. Una donna in auto annega nel sottopassaggio allagato, pioggia e vento sferzano il centro nord. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. La sera in apertura di giornale, i ribelli Houthi e sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita sul Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando fonti del governo yemenita. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite. Intanto a Gaza un attacco israeliano ha ucciso una famiglia, morti una coppia e i loro due figli, secondo fonti palestinesi. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel mirino anche i democratici e la politica di Biden. Torniamo in Italia. La nuova legge elettorale arriva al Senato e divide la maggioranza. Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci chiede a Fratelli d'Italia di votare l'emendamento sulle preferenze senza liste bloccate e li invita ad essere coerenti. La proposta prevede che siano gli elettori a scegliere i candidati. Oggi invece una parte dei candidati sarebbe scelta dai partiti. Forza Italia frena. Se fosse così, salta la legge. Il voto finale al Senato è previsto martedì 15 settembre. Il testo in aula alla Camera il 28. Il maltempo. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato in provincia di Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti per l'ondata di maltempo abbattutasi tra la notte scorsa e questa mattina. Pioggia anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Due auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana. Un'ultima notizia in chiusura: la produzione industriale italiana accelera a luglio. Secondo l'Istat l'indice cresce dello 0,7% rispetto a giugno. Su base annua invece la produzione resta invariata. Nel confronto con luglio 2025 i giorni lavorativi sono gli stessi. Debole flessione nel periodo maggio-luglio, pari allo 0,1%. Il dato segnala quindi una dinamica ancora contenuta. L'industria resta in una fase di sostanziale stabilità. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Summertime.
1: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
2: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, sempre lì cemento ovunque. Sono Lilia, come sempre a quest'ora apriamo insieme la nostra puntata per godere tanta bella musica e non solo, per discutere le ultime notizie, le ultime news, per vedere cosa succede nel mondo, le cose strane, divertenti, ci strappano anche un sorriso, perché no? Perché a quest'ora proprio ci vuole, perché dobbiamo riposare un attimo, far scaricare tutto lo stress, anche se state ancora lavorando, comunque noi vi aiutiamo a superare tutti i momenti difficili, amici miei. E perché? Perché la musica è sempre presente, sempre ci sono gli anni 70, 80, 90, i migliori successi, anche attuali, e ci sono due appuntamenti con Radio Punto Classic, ci sono due appuntamenti con Disco Estate, e quindi le cose belle ci sono, ce ne sono, e anche come dicevamo, tutte le storie interessanti che vi raccontiamo non possono non farmi stare bene, per forza. E amici miei, allora, per iniziare a godere subitissimo questa serata, iniziamo con il nostro primo brano, dai, vai. È già pronto, è già qui, lui è Francesco Gabbani, lo conoscete molto bene, e questa volta ci presenterà il brano che si intitola Summer Funk. Buon ascolto.

Beh, visto che siamo ancora in estate, godiamoci anche i brani estivi, giustamente. Abbiamo ascoltato Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Ci sono le persone che non sono ancora tornate dalle vacanze o magari devono ancora andare via. Sì, ci sono sempre di più, anche quelli che vanno a settembre, e c'è un buon motivo, costa molto meno, ma anche perché in alcuni luoghi a settembre si sta meglio, magari non fa così caldo. Sì, insomma, quando uno può va, anche perché la vacanza è una cosa seria, una cosa che magari abbiamo sudato tanto per meritarcela e quindi dobbiamo godercela al massimo. Ma sapete che vi dico? Non è solo bello stare in vacanza, è bella anche la nostra quotidianità in casa ogni tanto. Non sono solo parole, perché ci sono tante cose che ci portano gioia, a parte la musica di Radio Punto, però piccole cose. Bisogna solo saper riconoscerle o anche ricordarle. Sono le cose che ci rendono felici, anche semplicemente una bella dormita, che già questo è tanta roba. E al contrario, possiamo anche non essere felici in vacanza, non per forza, perché non ce la stiamo godendo. Ma perché? Perché succede secondo voi? Perché non possiamo essere contenti neanche in vacanza così tanto attesa? Ci sono dei motivi e tra poco li scopriamo insieme.

Eccolo qua il nostro primo appuntamento con il Radio.Classic, che ci ha portato questo bellissimo brano degli anni 70 di Marilyn McCoo, Shine on Silver Moon featuring Billy Davis Jr. Bello, bello, bello. Ma la vacanza, la vacanza è una cosa che ormai è talmente tanto discussa che pensate che non c'è più niente da dire? E invece sì, invece sì. Perché dobbiamo capire innanzitutto come si fa a goderla al 100%, perché non è così semplice come sembra. Ed ecco perché tanti di voi non smettono di seguire alcune cose di lavoro neanche in vacanza, dite la verità, anche se è solo per un'ora al giorno, la vostra mente non si rilassa più come si deve. Non si fa, proprio come quando alcuni, o purtroppo tanti, non riescono a staccare la spina la sera dopo lavoro, anche se non siamo in vacanza. È proprio lo stesso meccanismo. Va bene essere dei grandi lavoratori, lavoratrici, certo, ma se diventa troppo è controproducente anche, perché per essere lucidi bisogna far rilassare il cervello per poter rigenerarsi. Avete mai sentito nominare il termine sindrome da rientro? Si può intuire il significato, che siamo già stanchi il primo giorno del lavoro dopo le vacanze. Un po' è una cosa psicologica, certo, un po' per il fatto che non riusciamo a staccare davvero la spina durante le ferie. Morale della favola: non pensateci troppo al lavoro, soprattutto durante le vacanze, ma godetevela sta vacanza meritata, proprio come la nostra prossima canzone che abbiamo scelto appositamente per voi. Heaven.

0: one, ho un'idea.
1: La canzone scelta questa volta è stata di Annalisa, Mon Amour, la canzone che è stato veramente un tormentone estivo, ma anche quest'anno, che adesso, perché quelle canzoni così ci rimangono impresse, soprattutto durante l'estate. Infatti l'abbiamo ascoltata all'interno del nostro appuntamento di Disco Estate. Amici miei, dicevamo, dobbiamo riposare bene quando siamo in vacanza. Sembra una cosa scontata, ma purtroppo non lo è per tanti di noi, perché magari continuiamo a controllare le mail di lavoro anche quando siamo in ferie, e così la nostra testa sta sempre lì a pensare cosa fare, come risolvere il problema. Ma invece la cosa importante è non pensare proprio a niente. È difficile per alcuni di noi perché si sentono le responsabilità addosso ancora in vacanza, però comunque è una cosa davvero fondamentale per la nostra salute fisica, mentale, insomma, per tutte le cose. Quindi godetevi questa vacanza, che se è ormai andata dovete ricordare per la prossima che dovete staccare la spina, basta, solo relax e divertimento, quello che piace a voi, cari ascoltatori. Allora, su questa nota noi dobbiamo fermarci, ma solo per poco tempo, perché Slow Time torna con la seconda parte. Sono Lilia, vi aspetto numerosi, e ora infotraffico a Lombardia. Ci sentiamo tra un po'.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buonasera. Tra ieri e oggi il maltempo ha seriamente compromesso gli spostamenti in quasi tutta la regione. Strade chiuse per allagamenti, rami sulle strade, disagi anche per il trasporto pubblico locale nelle principali città. Il traffico è quello dell'ora di punta e come tale si stanno formando rallentamenti sulle principali strade dell'Interland milanese. Ci sono infatti code sulla Milano Meda, sul tratto iniziale della Milano Lecco, zona Monza, sulla tangenziale nord di Milano. Invece ci sono code da Cormano a Monza verso Bologna, code anche sul tratto milanese dell'autostrada A4 tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni direzione Venezia, mentre in carreggiata opposta segnaliamo due incidenti, entrambi in direzione Torino, code quindi all'altezza di Cambiago e poi dallo svincolo per la tangenziale est fino alla barriera di Milano Est. Bene, questa la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Wow, come promesso Radio Punto e Slow Time torna soprattutto con Ellie Goulding featuring Big Sean, Easier Lover. Ma che brano, è proprio questo brano che ci serve per avere la carica giusta per affrontare questa serata. Se siete a casa, riposatevi, se siete al lavoro, se dovete fare qualcosa, divertitevi insieme a noi cari ascoltatori, perché vi teniamo sempre compagnia. Sono Lilia e vi ricordo che ancora ci aspetta un'altra mezz'ora, ma se volete ascoltarci proprio davvero ovunque in tutto il mondo, andate sul nostro sito radio.it. Potete ascoltarci in video, in audio, come volete voi, perché ci vi usciranno subito due iconcine e basta cliccare su una delle due. Se cliccate su quella a destra ci ascolterete in video, a quella a sinistra in audio. Siamo anche in DAB Plus in tutta Lombardia e siamo sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15. Allora, proseguiamo con la nostra puntata, anche perché è arrivato il bel momento di Radio Punto Classic. Anche questa volta ci regala un successo degli anni 70. E godetevelo e divertitevi al massimo, mi raccomando. Buon ascolto.

Radio Punto Classica ci ha regalato il successo di Doobie Brothers, What a Fool Believes. È stato il successo degli anni 70 che ci ha fatto stare molto bene. Ma quale delle faccende quotidiane ti dà più noia? Ad esempio, le commissioni da fare, magari andare in banca a pagare qualcosa, o le cose da ricordare da fare, tipo la spesa. Anzi, dipende. Per me, se è per una cena speciale, allora sì, è divertente comunque, perché a me piace cucinare e inizio già a immaginare i miei piatti futuri. Se invece per una spesa normale, così per una settimana, allora è noiosissimo, certo, perché tanto sono sempre le stesse cose. E tanti di voi mi capiscono, ne sono sicura. Ogni tanto arrivano delle novità tecnologiche, però, nei supermercati, come ad esempio quei telecomandini arrivati nei negozi qualche anno fa ormai. Sono dei dispositivi con i quali possiamo scansionare direttamente gli articoli della spesa per poi andare direttamente a pagarla tramite un computerino presente al supermercato, una macchinina, avete presente? Sicuramente. E sarebbe un sacco di tempo, infatti. Ora sta per arrivare un'altra novità, ma ci sarà utile? Tra poco lo scopriamo.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Siamo andati negli anni 90 ancora con la nostra musica, perché la musica ha questo potere. Scritti Polizzi, e questo è stato il loro brano, che si intitola Absolute, amici miei, assolutamente. Continuiamo la nostra puntata, anche perché stiamo parlando delle cose noiose, fare la spesa. Ma certo che c'è chi odia questa faccenda e chi ne va matto. Per quelli che la odiano possono farla anche online, infatti, per loro fortuna. Ormai ci sono tutti i mezzi a disposizione. Ma se siete tra quelli che amano girare in mezzo agli scaffali, sarete contenti che forse in futuro arriveranno i carrelli con l'intelligenza artificiale, cosiddetti smart trolleys. Sono già arrivati in una cittadina a nord dell'Inghilterra. Ma cosa fanno? Allora, registrano tutti gli articoli messi nel carrello automaticamente, consigliano i prodotti correlati, come ad esempio se avete messo il pane per il toast, vi consigliano di prendere la marmellata o la Nutella. La cosa più interessante però non è questo, ma è che potete fissarvi un budget di spesa totale e vi avviseranno se lo state sforando. Mamma mia, questa sì che è una cosa utile. Vi possono anche proporre delle alternative meno costose. Sì, la tecnologia può fare anche questo ormai, e sembra molto utile, come dicevamo. Quante volte vi è capitato di voler spendere una certa somma e non avete mantenuto la promessa data a voi stessi, soprattutto se eravate andati a fare la spesa da affamati? E ciao lì, poi ciao ne proprio. Comunque, per il momento i smart trolleys sono arrivati solo in Inghilterra, vediamo se arriveranno anche da noi. Nel frattempo dobbiamo cercare di tenere a bada le nostre voglie al supermercato da soli, purtroppo. Che dobbiamo fare?

0: questa volta Disquestate ci ha regalato questo brano davvero storico, ma più che storico, perché siamo andati negli anni 60, stavolta neanche 70, ma 60, del 1969, beh, quasi 70, però comunque sono ancora gli anni 60 e ovviamente è lui, Bobby Solo. Avete riconosciuto sicuramente la sua voce leggendaria e il brano che si intitola Domenica d'Agosto. Ah, che meraviglia, quanti ricordi nostalgici magari per alcuni di voi. E cosa abbiamo scoperto però? Che la tecnologia non si ferma mai, proprio come la musica di Radio Punto, va sempre avanti, si fanno sempre delle nuove invenzioni, così come in questo caso che adesso hanno introdotto dei carrelli intelligenti che si chiamano Smart Trolleys, infatti solo in Inghilterra per il momento. E questi carrelli sono veramente intelligenti e più che altro non solo per il fatto che già registrano automaticamente tutto ciò che mettete dentro, così non dovete più scansionare tutti gli articoli uno per uno, ma ci vi consigliano anche gli articoli correlati per non farvi dimenticare niente. Se ad esempio avete messo, come dicevamo, un toast, ci vi consigliano di prendere anche burro o marmellata, eccetera, così. Poi una cosa che potrebbe essere utile per tanti di noi, che vi permette di fissare un budget e poi, se state sfiorando questo budget, vi avvisa. Questo sì che è una cosa utile, comunque, soprattutto se avete fame. Sapete benissimo la regola, è vero, che non dovete mai andare a fare la spesa se siete affamati. Purtroppo può capitare che spendiamo troppi soldi, magari anche sulle cose che non sono fondamentali per noi, e quindi questi carrelli sono davvero i carrelli del futuro. Speriamo che arrivino anche da noi. Aspettiamo e speriamo, e nel frattempo aspettate la nostra prossima puntata, che purtroppo questa di oggi è finita, è arrivata alla fine. La voce che avete sentito è stata quella di Lilia. Vi auguro come sempre buon proseguimento di questa serata e noi ci sentiamo ovviamente domani, ragazzi, sempre qui su Radio Punto, sempre dalle ore 18. Buona serata, ciao.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 58 minuti.
1: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.
2: In apertura le dichiarazioni di Sala: sarà un 25 aprile delicato, nulla da dire sulla seconda piazza. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo ad un evento promosso dal comune dedicato alla valorizzazione del patrimonio pubblico, parlando del corteo previsto per sabato. Il primo cittadino non è preoccupato dal fatto che ci sarà uno spezzone del corteo che si dividerà per proseguire in una piazza parallela, a pochi metri dal Duomo, anche in dissenso a quello che ha deciso lui di fare con il gemellaggio con Tel Aviv. Il 25 aprile in ogni città ormai è un momento molto sentito da una parte della popolazione e dei cittadini, ma anche occasione di visibilità, ha detto, e per portare avanti le proprie e anche legittime idee politiche. A Roma ci sono sempre più cortei, sono la regola ormai da anni. Io sono stato avvisato dal prefetto e questore su questa seconda piazza e personalmente non ho niente da aggiungere da questo punto di vista, ha poi concluso. Voltiamo pagina e ci spostiamo in Valtellina, dove una donna è stata uccisa durante una passeggiata nel bosco a Tirano, sbranata da un branco di cani. Sarà l'autopsia disposta dalla procura di Sondrio a stabilire le esatte cause del decesso di Lucia Tognella, 59 anni, di Brianzone, provincia di Sondrio, sul cui corpo ci sono più segni riconducibili a morsi da cani. Sarebbe infatti stata sbranata. La donna si era recata ieri a fare una passeggiata in un'area boschiva di Trevigno, un terreno comunale di Tirano, provincia di Sondrio, quando intorno alle 15:30 è stata trovata morta da un altro escursionista che ha dato l'allarme al 118 ai carabinieri. Si è pensato inizialmente ad un'aggressione da parte dei lupi, ma poi questa ipotesi è stata esclusa. Si sarebbe trattato invece di un'aggressione da parte di un branco di 5 cani. Nella zona c'è una casa con alcuni cani di razza, dogo argentino, forse in quei momenti liberi, visto che si tratta di un'area impervia e di questi tempi ritenuta non frequentata da escursionisti. Si indaga ora per risalire con precisione alla razza degli animali responsabili dell'aggressione e al proprietario degli animali, e se la morte sia stata successiva ad un malore della donna o ne abbia determinato il decesso. Il TAR respinge ricorsi contro l'intitolazione all'aeroporto di Malpensa a Berlusconi, che erano stati presentati dal Comune di Milano e da altri tre del Varesotto. L'aeroporto di Milano-Malpensa continuerà quindi a essere intitolato Silvio Berlusconi. Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso del Comune di Milano, di alcuni centri del Varesotto, contro l'intitolazione dello scalo all'ex presidente del Consiglio, leader del centrodestra, morto nel 2023. La dimostrazione per Marina Berlusconi che i ricorsi intrisi della solita ideologia trita e ritrita sono stati l'ennesimo attacco giudiziario nei suoi confronti. Esulta anche Matteo Salvini, che nell'estate di 2 anni fa aveva approvato la decisione di ENAC scatenando le proteste del centrosinistra. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva parlato di un atto profondamente politico e profondamente sbagliato, e Palazzo Marino si era fatto promotore di un ricorso ai giudici amministrativi, a cui si erano poi associati i comuni di Cardano al Campo, Samarato e Somma Lombardo. A quasi 2 anni di distanza è arrivata la decisione del TAR, che nel dichiarare i ricorsi in parte infondati e in parte inammissibili ha ritenuto legittimo l'operato di ENAC.
3: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento domani alle ore 13.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Buonasera, sull'autostrada 4 Milano-Venezia abbiamo code a tratti per un incidente e traffico tra Peschiera e Desenzano direzione Milano. Poi proseguendo sulla stessa carreggiata troviamo code per un altro incidente sul tratto milanese della A4 tra il bivio per la tangenziale est e Sesto San Giovanni direzione Torino. Code a tratti per traffico verso Venezia tra Cormano e la barriera di Milano Est. E sempre a Milano un incidente sta provocando code in tangenziale nord tra il bivio per la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro direzione Bologna. Traffico intenso e rallentato anche sulle tangenziali est e ovest di Milano. Mentre in provincia di Pavia ci sono code sull'autostrada A21 Torino Piacenza Brescia tra Voghera e Casteggio direzione Piacenza. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Punto, radio punto, summertime.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con tempo ancora instabile al nord sulla Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna con occasione per nuovi rovesci temporali localmente ancora intensi sull'Emilia-Romagna, maggiore variabilità al nord-ovest, migliora a partire da sera da nord. Al centro una giornata instabile con rovesci temporali intermittenti e anche al sud su Campania e Sicilia occidentale. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebimeteo.
2: Punto, radio punto, summer time.

Nel silenzio della foresta, dove crediamo di non sentire nulla, un mondo sotterraneo pulsa di vita. I funghi, tramite i sottili filamenti del micelio, inviano impulsi elettrici che assomigliano a un linguaggio segreto. Attraverso le ife, organismi come Armillaria condividono segnali che regolano la crescita e reagiscono all'ambiente circostante. Esperimenti condotti con microelettrodi su specie come il fungo fantasma Enochi, Schizophyllum comune e Cordyceps militaris hanno rivelato pattern di impulsi elettrici che si raggruppano in treni, simili a un vocabolario di circa 50 parole. Alcune specie, come lo split gill, generano frasi ancora più complesse. Questo sorprendente linguaggio, ancora tutto da decifrare, ci invita a ripensare l'intelligenza della natura. Funghi che parlano tra loro, non con suoni, ma con impulsi elettrici invisibili, e che coordinano le loro azioni nel silenzio del sottobosco.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome Post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi Post-it sulle scrivanie.

0: e 58 minuti.
1: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Punto News curato dalla redazione di Radio Punto. L'inchiesta Idra sconvolge la politica di Busto Garolfo. Una bufera mediatica che sconvolge il mondo politico bustese è l'inchiesta giudiziaria sulla criminalità organizzata Idra, che ha travolto anche il comune di Busto. Tutto parte dal collaboratore di giustizia Gioacchino Amico ed una intercettazione in cui avrebbe detto: con la tessera di Fratelli d'Italia faccio il sindaco a Busto Garolfo. Rispingiamo categoricamente il teorema che tenta di accostare il nome del signor Amico alla storia del nostro circolo, fanno sapere dal gruppo bustese di Fratelli d'Italia. La realtà dei fatti è inequivocabile e non lascia spazio ad interpretazioni. Nel periodo 18-20 Fratelli d'Italia non vantava alcuna presenza ufficiale a Busto Garolfo. Non esistevano circoli, né iscritti attivi, né strutture direttive. L'Amico non è mai stato un nostro candidato, hanno specificato dalla segreteria, né ha mai goduto del supporto del partito, né è mai stato tesserato a Busto Garolfo. Sulla scia di questo, la maggioranza del sindaco Giovanni Rigiroli, ovvero la lista Busto Garolfo Paese Amico, con una mozione ha chiesto di attivare la sua commissione antimafia e legalità. Questa mozione l'obiettivo di dare un segnale politico forte da parte di tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, contro la mafia ed eventuali infiltrazioni mafiose nella politica locale. Il suo scopo è unire le forze politiche e non certo quello di dividerle. Apre a Legnano il bando per la coprogettazione per il Centro Civico San Paolo. Sono aperti sino al 23 maggio i termini di presentazione delle domande per partecipare alla coprogettazione di attività di natura sociale, aggregativa e culturale da svolgersi nel Centro Civico di San Paolo. L'avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore formalmente iscritti al RANS, uno in forma singola o raggruppamento temporaneo, che fra gli altri requisiti devono avere una comprovata esperienza nell'ambito culturale e ricreativo. Le finalità strategiche delle attività individuate dall'amministrazione comunale sono fare del centro civico stesso un punto di incontro e socializzazione, realizzare eventi e iniziative del quartiere e promuovere il protagonismo delle realtà cittadine nella progettazione e realizzazione di interventi e attività di carattere sociale, aggregativo e inclusivo. A Legnano il grido d'aiuto di un panificio: aiutateci a tenere acceso il forno. La storia di una vetrina, di una famiglia, di un'attività che rispecchia le preoccupazioni e gli scenari economici di tanti negozi di quartiere. A raccontarle Valentino Di Stefano, che insieme alla sua famiglia dedica ogni giorno la vita al profumo del pane. 3 anni fa hanno rilevato lo storico panificio di Via Bramante a Legnano con i suoi 60 anni di storia. Una scelta coraggiosa in anni economicamente inquinati dalle crisi energetiche e venti di guerra, che si rispecchiano anche sulla quotidianità dei commercianti italiani, costretti a fare i conti con le bollette sempre più salate. Non va meglio sul costo della farina, dei lieviti, delle materie prime, drammaticamente ancorate all'andamento dei prezzi del petrolio. Per cercare di salvare l'attività, Valentino e famiglia hanno lanciato una raccolta fondi per raccogliere quei 20.000 euro che mancano per salvare l'attività. Per maggiori informazioni si può consultare la pagina Instagram La Forneria De Stefano.
3: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo di domani a cura di Trevi Meteo.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con tempo ancora instabile al nord sulla Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con occasione per nuovi rovesci temporali localmente ancora intensi sull'Emilia Romagna, maggiore variabilità al nord-ovest, migliora a partire da sera da nord. Al centro una giornata instabile con rovesci temporali intermittenti e anche al sud su Campania e Sicilia occidentale. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. I collanamenti sulla 9 Milano-Chiasso da Como Monte Olimpino a Chiasso per entrare in Svizzera. Sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso si sta in coda a tratti tra Milano Nord e Legnano verso Varese. Chiusa questa sera dalle 21 la 8 per lavori nel tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate, Gattico e Castronno verso Varese. Riapertura alle 5 di domani mattina. Incidente sul tratto milanese della 4 con code tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla carreggiata opposta quindi verso Venezia code a tratti tra il bivio per la A8 Milano-Varese e la barriera di Milano Est. Proseguendo verso Venezia si sta poi in fila in uscita a Bergamo. Lavori notturni anche sulla A4, chiusura del tratto tra Cormano e il bivio per la A8 verso Torino, nella fascia oraria dalle 21 alle 5. Segnaliamo che lo svincolo di Cormano sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Sulla autostrada incolonnamenti per curiosi dal bivio per la tangenziale Est a San Giuliano in direzione di Bologna. Scendiamo ora nel Pavese, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, un incidente causa 2 km di coda tra Voghera e Casteggio verso Brescia. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Rod Stewart è conosciuto come cantante rock, ma l'artista, prima di fare il cantante, è stato un promettente calciatore. È anche considerato come uno dei più grossi collezionisti di modellismo ferroviario. Un padiglione della sua casa ospita un gigantesco diorama di un'immaginaria città con le sue stazioni ed ha impiegato 26 anni per ultimarlo.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

Time. Dopo che Steven Spielberg fece vedere il film Schindler's List a John Williams, che doveva comporre la colonna sonora, Williams rimase così commosso che ebbe bisogno di prendere aria per diversi minuti. Al ritorno in sala, il direttore d'orchestra disse che il film aveva bisogno di un compositore migliore di lui. E Spielberg rispose: «Lo so, ma sono tutti morti». Alla fine, Williams vinse l'Oscar.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: La leggenda dice che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza. Il suo ideatore, mangiando una fetta di pizza, vide nel piatto la forma rotonda con il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l'ispirazione per il gioco.

0: 54 minuti.
1: Allarme sul Mar Rosso, gli Houthi conquistano la città yemenita sul Mar Rosso. Trump scalda la convention dei repubblicani, show a Dallas. Una donna in auto annega nel sottopassaggio allagato, pioggia e vento sferzano il centro nord. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. I ribelli Houthi e sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita sul Mar Rosso, lo scrivono i media internazionali citando fonti del governo yemenita. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite. Intanto a Gaza un attacco israeliano ha ucciso una famiglia, morti una coppia e i loro 2 figli, secondo fonti palestinesi. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump infiamma la convention repubblicana di Dallas. Quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Fateci finire il lavoro, l'appello del presidente. Poi Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come i dividendi. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Nel menino anche i democratici e la politica di Biden. Torniamo in Italia. La nuova legge elettorale arriva al Senato e divide la maggioranza. Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, chiede a Fratelli d'Italia di votare l'emendamento sulle preferenze senza liste bloccate e li invita ad essere coerenti. La proposta prevede che siano gli elettori a scegliere i candidati. Oggi invece una parte dei candidati sarebbe scelta dai partiti. Forza Italia frena. Se fosse così, salta la legge. Il voto finale al Senato è previsto martedì 15 settembre. Il testo in aula alla Camera il 28. Il maltempo. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato in provincia di Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. L'intera zona ha subito pesanti disagi e allagamenti per l'ondata di maltempo abbattutasi tra la notte scorsa e questa mattina. Pioggia anche a Milano. Nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone. 2 auto ribaltate, strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana. Un'ultima notizia in chiusura: la produzione industriale italiana accelera a luglio. Secondo l'Istat l'indice cresce dello 0,7% rispetto a giugno. Su base annua invece la produzione resta invariata. Nel confronto con luglio 2025 i giorni lavorativi sono gli stessi. Debole flessione nel periodo maggio-luglio, pari allo 0,1%. Il dato segnala quindi una dinamica ancora contenuta. L'industria resta in una fase di sostanziale stabilità. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Punto.

0: Dopo la pausa estiva di Musica dell'Ammiraglia, eccoci ai microfoni di Radio Punto, il trio del pedale, al completo, tornati tutti dalle vacanze.
1: Al completo, tornati dalle vacanze. E ognuno di noi ha potuto, penso, durante queste vacanze, che siano state lunghe o meno lunghe, un po' dare un po' sfogo alle sue passioni, per cui chi aveva la musica magari ne ha approfittato per andare a vedere qualche concerto in più del solito. Invece a chi piace pedalare, come ha sottoscritto, è stato il momento di fare un'annuale grande impresa col nostro gruppo ciclistico di amici.
2: Ciao a tutti ragazzi, per me invece io ho lavorato.
0: Tutte e due, tu pedalato e concerti. E lavorato soprattutto.
2: Va bene, dai. Bene, riprendiamo questa nuova stagione di Musica dell'Ammiraglia.
0: Bene, torniamo, per cui un pezzo della scaletta l'ha già anticipato Franco con la grande impresa, per cui ci racconterai sicuramente qualcosa.
2: Andremo a sentire il nostro solito ospite che ci aspetta dalle lande del Friuli.
0: Spero un po' più al fresco delle ultime volte.
2: Addirittura oggi dice che fa l'intervento da dentro casa perché fuori si gela. Pensa un po'.
0: Non è il caso nostro, perché qui
2: ci sono sempre 40 gradi dentro.
0: Un certo tempore.
1: In radio, fuori si sta bene.
2: Ma in radio sempre 40.
1: Vabbè, perché Radio Punto è costante nel tempo.
0: Ecco. Esattamente. Va bene, allora, come hai detto giustamente Franco, siamo andati a vedere tanti concerti, ma per i concerti ci prenderemo una puntata dove qualcuno l'ho condiviso con Dante, altri faremo qualche approfondimento in più. Invece questa sera, come colonna musicale, sarà molto semplice, un collegamento, una specie di staffetta tra gli artisti, andiamo a fare un viaggio attraverso le collaborazioni che hanno fatto un po' la storia della nostra musica preferita, che è la musica rock. Allora, stasera faremo dei salti da Led Zeppelin a George Michael a Elton John, comunque tutta da sentire. Iniziamo con il primo pezzo, che appunto vede come protagonista Jimmy Page e il Duca Bianco David Bowie con Pretty Star.

0: Bene, questo incontro tra Jimmy Page, uno dei chitarristi più influenti sicuramente di tutti i tempi del rock, il fondatore con Robert Plant dei Led Zeppelin, ha incontrato questo David Bowie che ancora non era una star nel 1970 con questo pezzo The Pretty Star, ed è quello con cui abbiamo aperto la puntata di questa sera, dove però abbiamo tante cose da raccontare,
1: le mitiche
0: anche
1: salite
0: di ciclismo.
1: Del ciclismo raccontate da Franco.
2: Tra le rose di questo giardino.
3: Ecco, bene, le mitiche salite del ciclismo, ne abbiamo sicuramente una, che è quella della grande impresa di quest'anno. Come chi ci segue regolarmente sa che col gruppo ormai privato di amici ciclisti, ogni anno facciamo una grande impresa. Siamo arrivati alla 13ª edizione quest'anno abbiamo deciso di andare in Francia, di ritornare in Francia, e siamo andati a fare la salita della Croix de Fer, che è un nome che è tutto un programma.
4: Croix de Fer, ho visto le foto, la Croix de Fer c'è davvero?
3: Eh certo, si chiama così perché c'è una crociera. Prima si chiamava Col du Col, qualcosa del genere.
4: Senti, ma in quanti eravate quest'anno?
3: Allora, quest'anno abbiamo fatto il record dei partecipanti, cioè abbiamo fatto ben 17 ciclisti pedalatori, ed è il record delle 13 edizioni, e 24 partecipanti totali. Cioè noi siamo musica dall'ammiraglio, ovviamente alla grande impresa ci sono anche le ammiraglie che ci seguono, e quest'anno eravamo proprio suddivisi tra maschi e femmine, 17 maschi che pedalavano e 7 femmine.
4: Anche ragazze che salivano?
3: No, 7 femmine che facevano le ammiraglie.
4: Ah, le ammiraglie,
3: ammiravano.
4: Beh, già abbiamo fatto, è una bella cosa questa.
3: Sì, divertente, anche perché poi abbiamo fatto 3 giorni in Francia. Senti, raccontiamo un po' qua.
4: E il livello dei 17, cioè siamo da tutti,
3: allora,
4: professionisti, tutti al tuo livello, tutti. C'è di tutto?
3: Di tutto, tanto per darti l'idea. L'età, il più giovane aveva quest'anno, se non sbaglio, sui 42 anni, e il più vecchietto ne avrà avuti 62, 63, non lo so, qualcosa
4: mi
3: del genere.
4: Stai parlando del vecchietto, sappilo.
3: Eh sì, il più vecchietto.
0: E
3: no?
0: Non sei neanche andato.
3: Dopo i 60 sei vecchio, io sono ancora un giovincello, manca ancora qualche mese.
4: Non posso dire le parolacce.
3: Nella preparazione c'era chi aveva nelle gambe nell'anno 2026 400-500 km, quindi relativamente poche, chi ne aveva 10.000.
0: Porca.
3: E quindi i gradi di preparazione erano molto differenti, e così è stato anche.
4: Posso venire
3: nei vari
4: anch'io
3: arrivi.
4: Quindi.
3: E guarda, posso, quest'anno noi avevamo 2 new entry. Io ti invito tutti gli anni, fai musica all'ammiraglia con me, tutti gli anni dici forse vengo, non vieni mai, Dante. E quindi. Penso che avevamo un ragazzo, il più giovane, che l'anno scorso, che è di Belluno, da Belluno è venuto con noi apposta a Legnano per poi venire a fare la grande impresa, quindi che abbiamo conosciuto l'anno scorso quando siamo andati a fare il grappa.
0: Bene.
3: Enrico, e salutiamo. E vabbè, visto che adesso dopo andiamo avanti a raccontare un po' di.
0: Allora, nelle varie collaborazioni musicali ci saranno tanti pezzi che abbiamo già sentito in altre trasmissioni, ma siccome si torna a scuola a settembre facciamo un po' il ripasso, no? In particolare la prossima vede appunto David Bowie, che abbiamo appena lasciato con il singolo precedente, che qui collabora con i Queen in un pezzo che io trovo comunque estremamente bello.
4: Bellissimo.
0: Che è Under Pressure.
4: Senti, io Fabrizio, senza neanche saperlo, mi stavo rivedendo Bohemian Rhapsody, il video.
0: Ah, ok. Per cui bene. Con questo riff iniziale di basso, che sarà
4: John Deacon
0: al basso. David Bowie con i Queen, Under Pressure, 1981, Radio Punto.

0: E questo era Queen con David Bowie con il pezzo Under Pressure, pezzo molto bello che appunto ci sta accompagnando come secondo pezzo per questa serie di collaborazioni che vedremo poi, ce ne saranno tante anche dal vivo, perché è una situazione dove anche per gli artisti è più facile probabilmente collaborare su un palco.
1: Uno dei gruppi più straordinari della storia della musica è Queen, con dei grandissimi professionisti agli strumenti e una voce incredibile che era quella di Freddie Mercury.
2: Secondo una statistica, un'indagine fatta al Rugby Sound dagli inviati di Radio Punto, è il gruppo preferito rock dai legnanesi.
1: Ecco, bravo.
0: Sì. Un campione significativo che abbiamo avuto.
1: Allora, Frankie, cominciamo con dire ai nostri numerosissimi ascoltatori che abbiamo rubato questa sera la prima di X Factor, giusto per dare un significato alla puntata di oggi ancora più importante.
2: Guacamolipsia.
1: Esatto. Allora, dove si trova il Croix de Fer?
2: Croix de Fer
1: in Francia senz'altro.
2: Ok, in Francia. Okay. Poi vabbè, okay. Ovviamente per la pronuncia francese dopo Fabrizio...
0: No, va bene,
2: ci
0: per ora va bene.
2: No, ma questa era facile, sono tutte le altre che arrivano dopo.
1: Croix de Fer riesco a dirla anch'io.
2: Ecco. Mi ero preparato per 3 giorni, come si dice, ma è il resto che non sono preparato. Allora, siamo in Francia. Siamo in Savoia, nelle Alpi del Delfinato, nella Valle della Maurienne, o Valle della Moriana, se vogliamo dirlo in italiano.
1: Per dare un significato ancora più profondo, dove se siamo? Io parto da Milano, allora, che passo andarci, faccio per andare di là?
2: Ti faccio l'esempio nostro. Chi è partito tardi, aveva fretta o era particolarmente ricco, ha fatto il tunnel del Frejus.
1: Ok. Praticamente ricco, e quanto costa?
2: No, perché 50 euro.
1: Però,
2: mentre se invece volevi prendere la comoda, eri low cost, slow anche, ti facevi il Colle del Moncinisio.
1: Ok.
2: Ci mettevi un tre quarti d'ora in più e comunque godevi di uno spettacolo superiore. Okay. Qua. Quindi se avevi tempo, no?
1: Senza pagare il passaggio.
2: Senza pagare il pedaggio.
1: Ok.
2: E quindi, per capire, o Moncinisio.

0: parla col Col du Molliard prima, quindi poi la Croix de Fer, Col du Glandon e poi il rientro ad anello a Saint-Jean-de-Maurienne. Partiamo così, do prima due dettagli altimetrici per chi ha voglia di... Sì, di
1: capire dove, fino a dove siete arrivati.
0: Sì, okay. Nel senso, e dopo passiamo al pezzo, va bene?
1: Ok.
0: Quindi 3-4 km di falsopiano, Col della Mogliard sono 19 km di salita, di cui 13 in
1: pendenza.
0: Un bosco. La pendenza media, allora, sono i primi 12 km che sono in un bosco, hanno 46 tornanti, hanno una pendenza media circa 7%.
1: Scusami Frankie, non ti ho detto quando siete andati?
0: Questo weekend.
1: Quindi abbiamo evitato il caldazzo?
0: 5-7, no, era molto caldo, però poi in montagna stai bene.
1: Okay.
0: Il fondovallo faceva molto caldo, c'era un gran caldo. Comunque, questi 13 km regolari al 6-7%, dopo esci da questi, cioè, ci sono altri 5 km 6 di salita irregolari, nel senso che c'è falsopiano discesa, il pezzo più duro che è l'ultimo chilometro, se vuoi, che è circa il 9%, e poi c'è una discesa di 5-6 km, ti innesti alla principale strada della Croix de Fer, alla strada alla Croix de Fer, dove hai ancora da fare 14 km di salita. I primi 6 km sono relativamente semplici, nel senso che stanno tra il 4 e il 5%, poi gli ultimi 8 km hanno una pendenza media dell'8% circa, di cui due appena fuori dal paese di Sorlen, che raggiungono anche, si avvicina al 10%, con magari punte del 12%, e poi un regolare, diciamo, 8% per 6 km, strada stretta alpina che ti porta alla Croix de Fer, che era la cima principale. Dopodiché, poi abbiamo anche, tra virgolette, rubato il Col du Glandon, nel senso che inizia la discesa, poi fai una brevissima salita di 300-400 metri e scollini anche per il Col du Glandon, che abbiamo fatto invece in discesa.
1: Benissimo, allora dopo la collaborazione con David Bowie, Fabrizio, andiamo ad un'altra straordinaria collaborazione avvenuta dopo la morte di Freddie.
2: Infatti, come hai giustamente sottolineato tu, grande vocalist dei Queen, Freddie Mercury, purtroppo ci ha lasciato, e per il concerto tributo del 1992 sul palco è salito George Michael, che ha preso la voce per questo pezzo dei Queen che si intitola Somebody to Love.
1: Devo dire, una delle cover meglio riuscite.
2: Direi proprio di sì. Ascoltiamocela, Queen, George Michael, Somebody to Love.

0: E beh, qui dovevamo lasciarla fino in fondo con il pubblico.
1: Un doppio live, perché c'era anche Dante.
0: C'era anche Dante,
1: cantava,
0: infatti.
1: Applaudiva.
0: Credo sia andato in diretta.
2: Bellissimo.
0: A proposito di Dante che cantava, eccetera, noi siamo in onda tutti i giovedì sera in diretta verso le 9 con musica dall'ammiraglia, frequenze di Radio Punto. Siamo talmente in diretta che vediamo anche il gol del Como, quasi in diretta.
2: Ragazzi, quest'anno il Como lo vedo troppo bene.
0: Troppo bene. 1-0 in Champions League. Allora, dove ci si può vedere?
2: Radiopunto.it in diretta e in video, ragazzi.
0: In video. Adesso se guardate
2: in
0: il video.
2: In radio 88.15, 89.10, 88 e 80.
0: Ecco, nel video mi dicono che io risulto a testa in giù, che sto girato, vabbè, Massimo girate il device.
1: Noi siamo degli acrobati, gli acrobati della radio.
0: Come avevo detto l'altra volta, come Lionel Richie dancing on the ceiling, sono appeso al soffitto. Va bene, allora torniamo nelle Alpi francesi.
2: Sì. Allora Frankie, siccome stiamo parlando di un 2000 e rotti metri, 2070 metri e di una salita impegnativa, sicuramente è una salita che il Tour de France ha passato, ha preso,
1: certo,
2: come tappa, ha preso come punto di riferimento in questi anni.
1: Assolutamente, la Croix de Fer è una grande impresa, anche perché è una delle grandi salite del Tour de France. Il Tour de France, quando viene disputata, è stata disputata a 22 volte, 22 passaggi, dalle varie varianti, quindi dai vari versanti. È una salita di horse category, per cui
0: Horse category.
1: Ecco, si dice horse è il cavallo, io pensavo una salita da cavalli, invece no, è fuori categoria, giusto?
0: Sì.
1: Quindi è della massima difficoltà. E la prima volta è stata fatta nel 1947 e passò primo Fermo Camellini, un italiano. Ma poi nel 48 e nel 52 vinse sulla Croix de Fer Bartali. Il 48 è il Tour de France dove Bartali lo vince a 10 anni di distanza e ferma la rivoluzione vincendo la tappa nel giorno, prendendo la maglia gialla nel giorno in cui ci fu l'attentato a Togliatti. E nel 52 invece passò primo sulla Croix de Fer Fausto Coppi nella tappa che lo vide poi vincere all'Alpe d'Huez, conquistare la maglia gialla al Tour de France, nella tappa per cui la prima volta si fece l'Alpe d'Huez. Non solo, ma ricordi piacevoli per gli italiani sono perché la Croix de Fer fu anche fatta nel 1998 nella tappa dove Croix de Fer Galibier Deux Alpes, Marco Pantani staccò Jan Urlich sul Galibier e andò a vincere poi il suo Tour de France del 1998. In quell'occasione passò primo sulla Croix de Fer Massi, però mi pare che poi questo passaggio venne annullato perché ci fu la Fer Festina fatti di doping e Massi fu squalificato per doping.
2: Okay.
1: Penso che il passaggio, non so se è stato ufficialmente,
0: però diciamo in quel momento
1: è stato passo lui
0: a passare,
1: Massi.
0: Sì.
1: E tra l'altro alla Croix de Fer è anche passato il tuo compaesano o quasi compaesano
0: Ciccone,
1: campione di sputi Ciccone.
2: Grande Ciccone. Ancora in sella, è ancora in sella, non molla ragazzi.
1: Per poi dire che ci è passato anche Hinault, e più recentemente è stata fatta quest'anno nella tappa che ha visto Croix de Fer, Galibier ed Alpe d'Huez, poi con la vittoria di Carapaz, perché quest'anno ha fatto due passaggi all'Alpe d'Huez in quella tappa. E quindi è sicuramente una delle salite che...
2: Quindi alla fine quante volte?
1: 22 volte.
2: 22 volte.
1: E sempre in tappe molto spesso decisive, come vedete.
2: Assolutamente.
1: Poi tieni conto che alla fine con la nostra variante abbiamo fatto quasi 33-34 km di salita. Quindi...
2: Hai detto niente. Perfetto. Altro live strepitoso dove il nostro amico George Michael ha incrociato un altro eroe della musica.
0: Infatti il concerto di George Michael, in quel momento si sentirà dagli applausi, sale sul palco Elton John e c'è questo tripudio, la gente capisce subito che è lì per un duetto che chiaramente è il pezzo di Elton John, originalmente di Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me, e sul palco George Michael e Elton John, uno dei duetti più belli e meglio riusciti. E ce lo ascoltiamo.

0: Insomma, che dire, grandissimi artisti, grandissime voci e grandissimo pezzo. Bene, questa è la musica di Radio Punto, a musica da ammiraglia.
1: Pelle d'oca, ragazzi.
0: Pelle d'oca.
1: Pelle d'oca.
0: Trasmissione di musica e di ciclismo.
2: Musica e ciclismo.
1: Allora, Franky, ma visto che hai fatto questo percorso meraviglioso, sei riuscito a scalare questa montagna, il panorama com'è?
2: Lì i panorami sono veramente fantastici, ragazzi. Tra l'altro, con la variante scelta da noi si passano anche due vallate, per cui hai, diciamo, allarghi rispetto a fare solo
1: giornata
2: la variante
1: bella
2: classica.
1: Immagino
2: la giornata era stupenda. Cioè, praticamente non c'era una nuvola in cielo, c'era il cielo che era blu, ma blu, anzi, bisognava
1: come gli
2: proteggersi,
1: occhi di Paul Newman.
2: Ecco, anche di più, bisogna proteggersi per quelli bianchi come me con della sana e buona crema, perché senza quella si rischiava assolutamente l'ustione.
1: Infatti, il sudore addosso non ti...
2: Infatti ho visto, ho visto gente che, nonostante sono abbronzati, avevano i segni delle calzette nelle ore, sono rimasti a quasi tutti. Allora, i panorami stupendi, ne cito due cose in particolare che secondo me sono veramente veramente belle. Allora, le inizi a vedere facendo la salita del Col du Mogliard, quando finisce questo bosco dei 46 tornanti. Tra l'altro, una strada che in 20 km abbiamo visto passare tre macchine, non era una ciclabile, fantastico. E superata questa, diciamo, uscendo, si apriva la vista sulle, adesso qua Fabrizio correggimi te, sulle Aiguille d'Arvée.
0: Aiguille,
2: guglie penso che voglia
0: sono,
2: dire,
0: sì,
2: no?
0: Sì,
2: guglie, che sono praticamente queste tre guglie, sono come tre dita, che sono tutte a un'altezza più o meno di 3500 metri e che si stagliavano nel cielo blu, se era una cosa veramente meravigliosa, quindi secondo me sono un capolavoro della natura. E poi queste ti se proseguono tutte anche quando vai poi a fare la Croix de Fer, ovviamente da distanze e da visioni diverse a seconda di come gira attorno alla montagna. E poi l'altra cosa, che in questa annata dove si parlava di ghiacciai che scompaiono, noi abbiamo pedalato per gran parte della salita, specialmente la parte finale della Croix de Fer, con gli occhi sul ghiacciaio anche qua di Saint-Sorlin delle Grand Rousse, non so se è giusta la pronuncia o meno. E quindi c'è questo ghiacciaio che è, diciamo, sui 3500 metri, ma era abbastanza, allora non so com'era all'epoca, comunque sembra essere, bisognerebbe avere i confronti. E quindi è stata anche spettacolare pedalare per chilometri vedendosi da una parte le guglie d'Arvée, diciamo un italiano, ghiacciaio. Non sbaglio. E il ghiacciaio dall'altro.
0: Più semplice.
2: E come dice lui, la pelle d'oca, quando sei in salita in montagna, inizia a esserci un po' la rarefatta, capisci che ce la fai, la pelle d'oca ti viene anche per questi panorami.
0: Bello.
1: È una delle cose belle dell'andare in bicicletta, sicuramente.
2: Certo.
0: Bene. Allora, abbiamo detto Elton John, uno dei grandi compositori della musica britannica.
1: Ha avuto tante collaborazioni, sicuramente l'ha avuta con un grandissimo chitarrista che adesso vi presentiamo, hanno fatto tanti pezzi insieme, abbiamo tirato fuori uno dei pezzi live più carini fatti da questo artista, Fabrizio,
0: che è Eric Clapton, che diciamo prima chitarrista dei Cream eccetera. E qui oltre appunto alle collaborazioni con Elton John, che sono stati per noi un po' il legame con la canzone precedente, un'altra forma di collaborazione è fare delle cover, rifare delle canzoni.
1: Certo.
0: Infatti qui Eric Clapton in questo live acustico si cimenta con un pezzo di Derek and the Dominos che si intitola Layla, altro pezzo che abbiamo sentito più volte ma che ripassiamo molto volentieri.
1: Vale la pena di ascoltare più e più volte.

0: Severino.
1: Artemio.
0: Ciao Severino.
1: Ma come hai fatto a riconoscermi?
0: Dalla voce.
2: E allora questa sigla non può che annunciare il nostro ospite, ormai direi collaboratore, Severino. Ci sei, Severino? Ciao.
3: Ciao, bentornati a tutti.
4: Ciao Seve.
3: Ciao.
5: Dove sei di bello?
4: Sulle Alpi a 4000 metri.
3: Inverno qua, perché c'è un freddo boia.
5: Dov'è che sei a grado?
3: Sì, volevo salutarmi dal terrazzino dell'albergo qua, ma fa troppo freddo per stare fuori.
5: Ah, ma sei al mare quindi, ragazzi.
3: Sì, al mare.
4: Al mare fa freddo.
2: Ma ne parlavo prima con Severino fuori onda. Io sono tornato oggi da Lonigo, da Verona. C'è stato un momento, ci siamo dovuti fermare in autostrada dall'acqua che c'era, una roba impressionante.
5: Infatti abbiamo sentito prima il TG,
4: ormai il clima impazzito fa quello che vuole, robe che non abbiamo mai visto, quindi ci sta. Grande Seve, allora caro, da cosa partiamo questa nella nuova stagione?
3: Allora, stravolgiamo la scaletta e volevo citare che c'è mio papà nell'altra stanza che sta vedendo l'apertura degli europei di pallavolo maschili, perché la partita di apertura tra Italia e Svezia la stanno facendo in piazza Plebiscito all'aperto a Napoli. Al di là che sfiga, piove, quindi hanno un po' di problemi, ma l'idea secondo me è geniale. Cioè, sono rimasto strabiliato, tra l'altro c'è Mattarella, la fanfara del Salieri, è suonato l'inno. Cioè, questo secondo me è un modo di avvicinare le persone allo sport di alto livello. C'è bellissima quella cosa lì.
4: Ma su che canale lo stanno facendo vedere, Seve? Su che canale?
3: Sì, su Rai 2.
4: Rai 2.
3: Ti dico, molto molto bello, cioè scenografico, tutto quanto, ovviamente prendendosi rischi perché a pallavolo non può giocare su se piovi ginocchia tutto, perché scivoli per terra troppo, rischi di farti male. Certo. E ovviamente sta piovigginando, sta andando, venendo, corrono il campo come fanno a Wimbledon, per capirci, però l'idea è geniale, cioè io sono veramente meravigliato di questa cosa qua.
5: Come hanno fatto alle Olimpiadi anche a Parigi, no? Che alcuni sport venivano fatti.
2: Sì, venivano fatti nella città.
3: Qualche partita fuori dagli stadi, fuori dalle location solite, e metterlo in mezzo alla gente, magari in posti belli, perché è una città fatta come era messa lì, è spettacolare.
5: Perché è come il ciclismo, Seve. Il ciclismo è uno dei pochi sport dove tu sei sempre in mezzo alla gente, non è che puoi.
3: Ed è spettacolare. Perché probabilmente è amato dalla gente.
5: Ecco, scusa Seve, siccome se ci seguivi prima stavamo parlando della grande impresa e delle salite che abbiamo fatto quest'estate, mi sono tenuto una cosa apposta per te, perché noi siamo passati anche dal Col du Glandon, dove le prime tre volte che il Col du Glandon è stato fatto al Tour, 77, 81, 83, è stato vinto da Van Impe.
3: È la grandissima maglia pois,
5: ecco, che è il simbolo della maglia pois, il belga, che ha vinto anche il Tour de France. E io so che tu sei un grande appassionato e un grande tifoso di Van Impe.
3: Sì, assolutamente.
4: Bene, vedo che l'Italia sta vincendo 14-9 contro la Svezia in questo momento. 14-10. Appena fatto,
3: sì, grazie a Dio sono riuscito ad andare avanti, perché all'inizio più vicinava. C'è una quantità di gente, poi all'inizio pioveva, il primo quarto d'ora hanno iniziato a mettere su canzoni italiane, e tutto il pubblico che cantava, se ne fregava il tubo della partita, spettacolare.
2: Bene, questo non è un invito ai nostri ascoltatori a guardare Rai 2, vi teniamo aggiornati, come vi teniamo aggiornati sul 2-0 del Como.
4: Esatto.
2: Bene, allora, un po' di musica, abbiamo detto Eric Clapton, che è stato l'ultimo artista che abbiamo ascoltato con questa versione dal vivo.
4: Eric Clapton, Fabrizio, è stato uno dei pochissimi a suonare con i Beatles.
2: In un brano ufficiale, esatto. Per cui una cosa anche perché è stato appunto forse l'unico dei pochissimi musicisti. E in particolare ha eseguito l'assolo di While My Guitar Gently Weeps, e per cui ci ascoltiamo questo pezzo scritto da George Harrison. Lo ascoltiamo qui eseguito in un live, dove un live tributo a George Harrison, dove c'è Eric Clapton sul palco ed è con Paul McCartney, While My Guitar Gently Weeps.

0: È grandissimo pezzo, personalmente una delle canzoni che preferisco, proprio bella, e soprattutto questa solo che, ahimè, per questioni di tempi radiofonici
1: dobbiamo
0: siamo obbligati un po' a tagliare. Però per chi volesse andare a recuperarlo, è la versione di While My Guitar Gently Weeps dal concerto che era stato fatto per in onore di George Harrison. La chitarra, ricordiamo, è quella di Eric Clapton.
1: Allora ragazzi, abbiamo in linea il nostro super esperto Severino. Seve, stasera pensa, oltre a questa meravigliosa partita di pallavolo alla Piazza Plebiscita Napoli, oltre alla prima puntata di X Factor, oltre a non so cos'altro, questa sera c'è il, invece questo lo so, c'è l'uscita del film degli Oasis al cinema. Da tre giorni.
2: È vero che erano a Venezia.
1: Bravissimo, bravissimo, esatto.
2: E non hanno neanche litigato.
1: Ma ormai non litigano
0: capito,
1: più.
0: Ha capito che è meglio farne meglio evitare.
1: Io andrò a vederli domani.
3: Devono
1: sera.
3: Devono pagare il mutuo.
1: Quindi, dov'è? Alla The Space. Vado a vederlo qua.
0: Okay.
1: E, voglio dire, la nostra musica della Mialia non ha paura di nessuno comunque.
0: Vabbè, assolutamente.
1: E anche stasera andiamo in onda. E con i nostri ascoltatori che salutiamo fino al Sud Italia, naturalmente.
3: Quindi salutiamo.
1: Ciao
3: Carmela,
1: ai nostri amici e la nostra amica carissima.
3: Ecco, e saluto anche gli amici della grande impresa che so che in grande affrotte ci stanno ascoltando. Quindi c'è un'impennata dell'audio.
0: Avete fatto crescere il gruppo, per cui ancora stasera ancora di più.
1: Allora Seve, cosa, da dove vuoi cominciare? Perché quest'estate è stata piena zeppa di eventi straordinari sportivi.
2: Beh, iniziamo da quello più vicino. Domenica scorsa, bagno di folla a Monza, via Antonelli.
1: Pensa che io dopo due giri dormo di solito.
2: Ma pensa che io non vedevo la Formula 1 dai tempi di Alboreto.
1: Ho visto tutta la gara io. Tutta la gara, ci credi? Non potevo crederci quando ho visto la fine.
2: Neanche io, guarda, allora sapete che io mi emoziono per certi eventi di qua di là, ma non piango mai, perché per me le lacrime sono per cose più importanti. Domenica mi è scesa una lacrima. Cioè, come sai, quelli di che 60 anni che aspettano il grande evento e tutto, e vedi sto ragazzino che per il momento non è costruito, è normale così, che dà una legnata a tutti, con tutti i ferraristi sotto che tifavano per lui, c'era una folla incredibile.
1: Ma quando è uscito?
2: Solo in tre giorni.
0: Ma poi voglio dire,
2: non c'è tratto in nessun circuito, bellissimo, bellissimo.
0: Al di là della giustamente importanza della cosa, ma anche come l'ha fatto.
1: 26 sorpassi.
0: Voglio dire,
1: è un'uscita, è un'uscita di pista. Io lì sono tremato, porca miseria.
2: Io stavo per svenire.
0: Cioè, sarebbe stato emozionante fosse partito in prima fila, figuriamoci così.
1: È partito a penultimo, cos'era? 18esimo?
0: 19esimo.
2: Facendo il giro più veloce all'ultimo giro, giusto per dare spettacolo.
1: Sì, fantastico, davvero.
2: Penso che Toto Wolff gli ha tirato giù un cazziatone alla fine di Dimensioni
0: Però, vai, col sorriso. Però
1: se tu pensa, un ragazzino di 20 anni cos'è capace di fare in un mondo straordinario come quello della Formula 1, bestiale.
2: Comunque è altra cosa, suo papà che corre nel turismo in qualche categoria ha vinto anche lui, quindi doppietta degli Antonelli domenica.
1: Non pensa a te.
3: E figlio d'arte?
2: Sì, penso che sia un appassionato suo papà, qualcosa del genere, non uno che ha fatto carriera per pilota.
1: Però straordinaria anche l'amicizia che ha con Sinner, con Bezzecchi, cioè è bestiale questa cosa.
0: Ho visto anche con Lara Pausini in una fotografia.
2: Ho visto anch'io, e ho visto i commenti.
0: È abbastanza, sì.
1: Potrebbe essere.
0: Tralasciamoli. No, ma... vabbè, comunque.
1: Comunque, bellissimo evento, hai ragione, è stata una delle cose più belle di questa estate rovente, ok?
0: In tutti i sensi.
1: Rovente che però si sta trasformando già in inverno, a quanto pare, dalle tue parti, Seve.
2: Mamma mia, oggi il TG1 dava che solo il Friuli è rimasto in allarme arancione, siamo in zona arancione, quindi anche domani non vedo tutto sto sole qua al mare.
3: Ascolta, ma almeno ne stai mangiando le vongole lì a Grado?
2: No, però mangio due volte al giorno pesci poi all'aperto, perché quando sono al mare
3: mangi i gusci delle vongole.
0: Bene.
3: Che pesce mangi?
2: Ma qualsiasi, ogni giorno ne fanno uno diverso qua al cuoco, per cui a me va bene tutto, basta che sia pesce.
1: Va bene, Sevi, andiamo ad ascoltarci un altro pezzo bellissimo. Questa volta il collegamento parte dai Beatles, George Harrison, e andiamo addirittura a toccare il grande Bob Dylan, Fabri.
0: Un super gruppo che vedeva George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne dell'Electric Orchestra e Roy Orbison. Un super gruppo che si chiamano Traveling Wilburys. Che era nato quasi per caso durante una registrazione, poi hanno detto vabbè proviamoci, e hanno fatto delle cose veramente belle, tra cui questo pezzo che si intitola Handle With Care, Traveling Wilburys.

0: E questa è Handle With Care, come abbiamo detto, dei Traveling Wilburys, questo super gruppo che diciamo era nato, come dicevamo in precedenza, quasi per caso, ma soprattutto una cosa non costruita, nata spontaneamente con cinque grandissimi artisti, cinque personaggi di livello nelle loro, diciamo, caratteristiche, nei loro gruppi.
1: Allora, riprendiamo il nostro intervento con il nostro amico Severino.
2: Il super esperto Severino.
1: Seve, adesso di cosa vuoi parlare? Dai.
3: Andiamo su un'altra cosa recente, particolare, il basket femminile.
1: Basket femminile.
3: Lo sport, secondo me, in Italia era trafitto, poco rappresentato, e vi dicendo che dall'anno scorso la nazionale femminile che inizia a farsi valere,
1: sì,
3: pochi la capiscono le cose, questo è riuscita a qualificarsi per il mondiale dopo oltre 30 anni, quindi già questo dice tutto, ed è andata vicinissima a battere gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti femminili sono una squadra leggendaria, perché
1: c'era anche
3: non hanno mai perso una partita alle Olimpiadi, mi pare, sì, e hanno perso l'unica partita ai mondiali, per capirci il livello.
1: Ma hanno anche delle cestiste mica male, Kathleen Clark,
2: nel senso che sono brave,
1: sono brave davvero.
3: Loro hanno, sapete, costruito a qualche anno la lega, sì, professionistica tipo NBA, la WNBA, di cose, lì il livello è ancora aumentato, molte europee sono andate là, sono veramente brave in cose. E noi, che sembra una squadra con molto meno talento, molto meno fisico, molto meno abituato a giocare a un certo livello, praticamente le avevamo battute arbitraggio che non si vedeva.
1: Scandaloso.
3: Era 50 anni che non si vedeva un arbitraggio di quella parte lì. E ieri sono state eliminate negli ottavi dall'Australia, che tutti hanno detto, ecco, la dimostrazione che siete deboli. L'Australia è arrivata terza alle Olimpiadi, per cui non è la sua dritta, praticamente con gli ultimi due tiri dell'Italia che sono ballonzolati sul ferro in un modo incredibile.
1: Hanno fatto un recupero di 29 punti. Hanno fatto un recupero di 29 punti.
3: Ed è andata vicino a battere delle squadre veramente leggendarie nel loro sport. Potrebbe essere che tira sul basket femminile in Italia.
1: E speriamo. Ha un allenatore improbabile, ma bravissimo.
3: Sì.
1: Vero?
3: Ciao, cioè, Bianco è fantastico, è uno che dà tutto in partita.
1: Davvero.
0: Leggevo un articolo che diceva appunto di alcuni madri e padri che dicevano le figlie hanno detto voglio andare a giocare a basket dopo aver visto queste partite. Sì. Bene, speriamo che il tuo auspicio, Severino, si realizzi anche un po' col basket maschile, che anche lì stiamo zoppicando in maniera.
3: Il mio sport di elezione è il basket, non la corsa.
1: Ah, dai.
3: Assolutamente, avrei voluto da piccolo giocare a basket io.
1: Alto, sei alto, dai, potresti anche giocare.
2: Ma da piccolo voleva giocare a basket, quando è diventato grande.
1: Ma era già così alto.
2: Vuole giocare a hockey
1: Prato. Sarai già stato oltre la media, no, da piccolo?
3: No. Io ero alle medie, oltre la media, come attività. Poi non sono più cresciuto, ho smesso
2: di crescere a 3 anni, Severino, e alto 1,10.
1: Ho due soci spiritosi oltre modo.
2: No, ma non sto scherzando, non l'hai mai visto Severino, magari non, tu l'hai solo sentito per radio.
1: Te l'ha appena
2: detto. Smesso di crescere era 3 anni ed è alto 1,15 m, cioè nel senso.
0: Allora saluto e poi mandiamo un po' di musica. Saluto Marco Bianchi, il cosiddetto pivot bonsai, che quando avevamo 14 anni era già 1,82 m e è rimasto 1,82 m. E con le movenze da pivot, ha sempre giocato pivot.
1: Va bene.
0: Allora, nel supergruppo di cui abbiamo parlato in precedenza c'erano Tom Petty e Bob Dylan, che non hanno solo collaborato in questa appunto formazione,
1: hanno
0: dei
1: fatto
0: Traveling
1: anche un
0: Wilburys
1: tour insieme,
0: esattamente, con gli Heartbreakers, che erano la band di Tom Petty, che nel 1986 ha accompagnato Bob Dylan durante il suo tour. Allora, non abbiamo brani dal vivo di quel concerto, ma sicuramente questo pezzo è stato eseguito, Knocking on Heaven's Door.

0: E questa è la famosissima Knockin' on Heaven's Door di Bob Dylan, che era anche nella colonna sonora di Park Garrett, Billy the Kid. Il film. Bene.
1: Abbiamo Seve. Allora, Seve, prima di chiudere con i tuoi interventi, lasciamo dire a Franco che cosa si mangia di buono da quelle parti francesi.
2: Grande impresa.
1: Che cosa allora, c'è da vedere?
2: Noi siamo in Savoia. Guarda, io ti dico questo, che ovviamente da ciclisti devi curare l'alimentazione, specialmente il giorno, la sera prima della grande impresa, per cui la sera prima io con alcuni soci, non tutti, abbiamo mangiato la fondue savoyard. No? La fondue savoyard, che è il piatto tipico della zona.
1: Tutta roba tranquilla, Seve, hai sentito?
2: Tre formaggi.
3: Sì, una roba leggera, perché devo fare la salitona, ecco. Non volevo che mi tornasse su.
2: Infatti, tre formaggi che solitamente sono il Comté, il Beaufort, che tra l'altro della zona è l'Emmental, e poi la variante che c'è della zona, comunque che fa parte della ricetta, c'era il vino bianco secco della Savoia solitamente e l'aglio. Questa era particolarmente carica d'aglio, per cui noi eravamo in quattro istanze, in tre l'abbiamo mangiata, in uno no, e non povero, so dove è andato il quarto.
1: La stanza esplodeva proprio, mamma mia.
2: E comunque devo dire che per il giorno dopo a me, io l'ho digerita bene, ha reso. Un altro ha avuto un po' di mal di testa, alle 4:30 era già in piedi, lo sentivo muoversi e girarsi nella stanza, si vede che non ha digerito l'aglio. E comunque sì, ma insomma, questo è uno dei piatti tipici. Poi vabbè, okay, ci sono le varie, i formaggi sono sicuramente una,
0: Beh, Beaufort, di quella
1: un paesino,
0: zona.
1: Un paesino da visitare senz'altro.
2: Allora, capitale della zona, diciamo, è Saint-Jean-de-Maurienne, e la visita da fare è al museo dell'Opinel, che per chi non lo sapesse,
0: il coltellino
2: francese tipico, dove un nostro amico ha detto: adesso gliene regalo uno a mia moglie. E abbiamo detto: aspetta, ma regala a tua moglie un coltellino, no? Sì, però stava puntando un coltellino con la Opinel, con lama d'oro.
0: Vabbè,
2: che veniva di 400 euro, no? Quindi
0: un gioiello, un gioiello.
2: Poi però ho detto: sai, regala il coltello alla moglie, sembra un po' una cosa che non so se. E quindi sicuramente Saint-Jean-de-Maurienne, c'è anche una bella cattedrale con delle cose particolari da vedere, il chiostro. Mentre a livello turistico abbiamo ancora due cosine, ma eventualmente uno, che d'inverno è una zona particolarmente valida e ricca per lo sci, e la cosa che io non conoscevo è che la salita del Mont Cenis dalla parte francese, che noi abbiamo, alcuni di noi hanno fatto domenica in bicicletta, d'inverno chiudono la strada e la strada diventa una pista da sci che si chiama Escargot, perché siccome è un po' di tornante, è un po' a chiocciola.
0: Io l'ho fatta d'estate in auto.
2: Sì. E io l'ho fatta in auto. All'andata e in bici al ritorno. Sì,
0: bella,
2: sì. Tra l'altro, se anche da lì si vede il ghiacciaio.
0: Sì, infatti.
2: E
1: da travel gum di sicuro.
2: E quindi, che per gli italiani è un po' difficile da raggiungere, perché devi fare il Frejus, per cui non è particolarmente semplice. Però è una zona molto, ci sono 22 stazioni sciistiche, anche d'inverno sicuramente è una bella zona. Visto che poi abbiamo i saluti, l'ultima cosa la lascio all'ultimo intervento.
1: Seve,
2: così abbiamo Severino un attimo.
1: Con che sport vuoi concludere?
3: Beh, concluderei con la coppiata degli europei, atletica leggera nuoto.
1: Dai.
3: Dove l'Italia sembrava gli Stati Uniti e
1: sì.
3: Perché perfino sono riusciti a rendere simpatico perfino Tiglio a forza di vincere con quell'ultima telecronaca della 4x4 Birmingham, c'è qualcosa di
0: stata fantastica,
1: meravigliosa,
0: fantastica.
3: Ma, stupendo, un'opera d'arte quella roba lì.
0: Fantastica con quella...
1: diciamo a livello della 4% delle Olimpiadi, come
3: sì,
1: intensità,
3: come emozione, non avrei mai pensato,
0: certo.
3: Ti giuro.
0: Ma poi con l'importanza di quella vittoria che ha fatto poi vincere la medaglia,
3: medaglietta. Assolutamente, poi tra l'altro la 4x4 è la staffetta che definisce il livello di tutto movimento atletico.
1: Certo.
3: Perché la 400 sono difficili da fare, tutto. Gli inglesi sono quelli che ci tengono di più, e la vai a vincere a casa loro portandoli via il medagliere totale per 4 centesimi, non mi...
1: Per una spalla, la spalla di
3: scotto. Qualcosa di che ti entra dentro, ero rimasto scioccato, ho dovuto rivederlo su YouTube, in quei casi lì vado a vederlo in qualsiasi versione trovo.
1: Senti, invece del nuoto chi ti è piaciuto di più?
3: Sara Curtis.
1: Sara Curtis.
3: Lei ha fatto una cosa non nelle gare che ha vinto, nel 100 dorso, nella staffetta 4% mista, dove lei non fa il 100 dorso, lei fa solo il 50, sì, dove ha fatto il record del mondo, e lì secondo me ha dimostrato tutto il talento che sta venendo fuori. Sono rimasto lì veramente colpito.
1: E anche lì siamo...
3: Perché non lo fa mai in gara, va lì e fa due volte il record italiano e arriva a mezzo secondo dal record europeo, tra l'altro fatto nella gara lì in Francia, che è l'unica gara individuale vinta dai francesi che non fossero il super francese lì, di cosa lei secondo me è un talento clamoroso. Cioè lei sta studiando in America nella squadra migliore di nuoto femminile che c'è in America,
1: sì,
3: e se continuano su quella strada lì alle Olimpiadi fra due anni lei è qualcosa di clamoroso secondo me.
2: Ma è la figlia di Tony Curtis?
3: No, però una roba che a me ha sorpreso, siccome quando fa le interviste, anche se si toglie la cuffia, ha comunque i capelli bagnati tutti, lei ha i capelli afro.
0: Sì.
2: Ah no, pensavo assomigliasse a Tony Curtis.
1: La mamma direi che è proprio
0: Betty Curtis.
1: Molto...
0: Betty Curtis.
1: o Antonio De Curtis.
0: Va bene.
2: Il principe.
1: Va bene.
0: Seve.
1: Ciao.
0: Ci sentiamo la prossima settimana.
3: Della musica che mi avete fatto sentire.
2: E copriti, copriti bene.
0: Ascolta bene la prossima, che è veramente bella, okay. La prossima è veramente bella.
1: Ciao, settimana prossima, Seve. Ciao.
0: Allora, la prossima che abbiamo fortemente consigliato a Severino vede ancora Tom Petty con una canzone che era stata scritta inizialmente con lui. Poi il produttore Jimmy Iovine l'ha convinto a farla registrare a Stevie Nicks.
1: Poi, che ha... Iovine perché lui è americano, ma è no. Iovine.
0: Iovine, vabbè. Vabbè, Iovine, Jimmy Iovine, che forse ha ragione, anche perché è italiano, secondo me.
2: Americanizziamo tutti oramai. Cioè, va bene, lui è allora. DJ Iroh, non è...
0: Allora, il pezzo si chiama Stop Dragging My Heart Around. La voce di Stevie Nicks qui è favolosa, con Tom Petty.

0: qui è Tom Petty con i suoi Heartbreakers, a cui si è aggiunta la bellissima e magnetica voce di Stevie Nicks per questa Stop Dragging My Heart Around.
1: Siamo quasi in conclusione, giusto ragazzi?
0: Siamo arrivati all'ultimo
1: intervento prima della fine, e quindi abbiamo parlato di ciclismo riguardo alla grande impresa. Volevo finire con due notiziole così, che la Valle della Maurienne è un paradiso, abbiamo detto, anche per lo sci, ma soprattutto per i ciclisti, perché da lì si diramano un sacco di salite. Puoi fare, come abbiamo fatto noi, la Croix de Fer o il Glandon a seconda dei versanti, il Col de la Madeleine, il Galibier, il Telegraph, l'Iseran. Infatti lui è la terza volta che ci andavamo, per cui ti metti lì e se ti fai una settimana, 15 giorni di vacanze, tutti i giorni puoi pedalare nel mito. Non solo pedali nel mito, ma pedali anche un po' nella storia, in quanto a un certo punto ci siamo imbattuti nella Valle della Maurienne in una statua quasi a grandezza naturale di un elefante con un condottiero, e abbiamo detto, ma forse è qua dove è passato Annibale. Ed effettivamente il passaggio delle guerre puniche, ma poi Dante, adesso c'è poco tempo, se no lui che è uno storico poteva tutto raccontarci di Cartagine e delle guerre puniche, dove Annibale fece questa traversata particolare portando gli elefanti sulle Alpi. E io mi chiedo, probabilmente i ghiacciai si erano un po' ritirati anche all'epoca.
2: Può essere, quindi tutto questo racconto del Niño, cosa ci dice?
0: Aspetta, non apriamo un tema sul...
1: Vabbè, questo per dire che, e comunque poi tu arrivi sul Moncenisio e c'è una piramide.
2: Anche.
1: Che è una chiesa, però. Quindi ragazzi, io non so
2: che
1: qua.
2: Che posto.
1: Va bene, allora,
2: ieri, per quanto riguarda il ciclismo legnanese, invece ieri c'è stata la presentazione del Trittico Lombardo al Palazzo della Regione Lombardia. Un po' di polemiche, perché il giorno 4, quando c'è la Coppa Agostoni a Lissone, c'è anche il campionato europeo,
1: come l'anno scorso, uguali polemiche.
2: Naturalmente porterà via qualche nome importante, come non presumo non ci sarà neanche il giorno dopo, il 5, alla nostra Coppa Bernocchi, che si svolgerà appunto lunedì 5.
1: Quindi lunedì 5 la Bernocchi.
2: Esatto. Poi
1: cerco
2: abbiamo
1: di prendere fiere come ogni
2: 6,
1: anno, che non me le daranno, come solito.
2: Martedì 6 ci sarà invece la Trevalli Varesine. Anche quest'anno sono tutti agguerriti e organizzatissimi, e speriamo di avere qualche nome importante. Di sicuro alla Coppa Bernocchi e alla Trevalli Varesine ci saranno dalle 16 alle 17 squadre Pro Tour, mentre ce ne sono 7-8 alla Coppa Agostoni. Comunque pienone, le squadre importanti ci sono tutte, i nomi vedremo.
1: Ecco, bene, non ci ovviamente sarà Pogacar,
0: non ti, beh, sicuramente
1: purtroppo per lui ha una caduta veramente rovinosa, con un infortunio veramente grave, stagione finita.
0: Ma Musica dell'Ammiraglia seguirà chiaramente soprattutto queste competizioni della nostra zona. Allora, Franco ci ha portato un po' sulle Alpi per la sua impresa. Noi con la musica abbiamo iniziato con Jimmy Page, che era con un giovane David Bowie, e poi siamo passati attraverso Elton John, George Michael, eccetera eccetera. E manca l'ultimo pezzo. Torniamo ancora con i Traveling Wilburys, perché questo super gruppo merita una doppia citazione.
2: Io torno ancora nel ricordare che venerdì, quindi domani sera, c'è la domenica. Arca miseria.
0: Dovresti dirci cosa per aiutarti.
2: Domenica c'è la
1: messa.
2: C'è la Legnano Run.
1: Venerdì domani sera. Andate domenica, che sono già passati. Iscrivetevi.
2: Domani sera.
0: Verificate prima di andare.
2: Verificate, perché non me lo ricordo. Domani sera.
0: Perché se

0: Andate venerdì e poi domenica, c'è modo di rimediare.
1: Quindi guardate bene gli orari sul sito.
0: Va bene, allora,
2: anche questo organizzato dalla Legnanese Ciclismo. Quindi,
0: allora, per okay. cui con questi Traveling Wilburys con End of the Line vi auguriamo una buona corsa, evidentemente, ma
2: speriamo
0: soprattutto
2: di andarci.
1: E buona pedalata a tutti, ragazzi.
2: Ciao ragazzi, ciao.

Summertime. Se pensiamo a un cervello di scimmia semifreddo, la mente corre subito al dessert della mitica cena di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, scena che ha causato parecchie controversie in India, dove il film fu temporaneamente bandito per come dipingeva in maniera offensiva e stereotipata molti elementi della cultura indiana, tra cui il cibo, ben diverso da quello mostrato nel film. Tuttavia, il cervello semifreddo di scimmia altro non era che crema pasticcera con sciroppo di lamponi. E sono diversi i ristoranti a tema sul cinema che oggi ve lo propongono proprio così.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!
1: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni 80. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dan Aykroyd e John Belushi nel Blues Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel 1984, gli Aviator di Tom Cruise Maverick e i Caravan in Top Gun del 1976.

0: Wonderful Music.
1: I love music.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music.
1: E 3 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.